0: Noi ogni settimana porteremo un caso pratico nella vostra vita, nella vostra quotidianità.
1: Perché non siamo abbastanza formati ancora. Siamo in Italia, siamo sempre un passo, va detto. Mi dispiace sempre dirlo, siamo un passo indietro.
2: Ogni venerdì alle 16:30 Beatrice Mazzanti e Andrea Secci vi portano nel mondo dell'intelligenza artificiale.
1: Incredibile. Tu gli puoi delegare completamente tutto e sono agenti per

0: Accendi la radio. Ogni venerdì alle 16.30, solo su Radio Nostalgia.
1: Sono le 2:30.
2: Quante volte ti sei detto: questa non la sentivo da una vita? E hai alzato il volume senza pensarci. È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio d'estate, a un viaggio, a un sorriso. La radio dei tuoi ricordi.

0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
1: Sono le 2 e 52 minuti.
2: Una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: Hai ancora il Walkman nel cassetto.
1: Dai,
2: confessalo.
1: Ma non è possibile.
0: Dal 2 ottobre alle 21
2: Radio Nostalgia riaccende gli anni 80
3: e poi
2: 90
3: e poi
2: e 00.
0: Come la farina.
1: Ma che sei scemo?
2: Emiliano Geri
0: e Fabio Asiri presentano
1: Dai,
0: Generazione Dance. Dance.
2: La musica è la stessa di allora.
0: Le tue ginocchia no.
4: Sì, l'ho sentito dire anche. Generazione Dance.
5: Sono le 3:30.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Sono le 3:54.

0: se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché metto la musica di quando mi sono innamorata. La riascolto e ancora oggi provo le stesse emozioni.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia. Questo ci darà sempre più forza per suonarti la musica della tua vita. 70 80 90. Radio Nostalgia.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Ascolto Radio Nostalgia per la tanta buona musica e la bella energia.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 4 e 30 minuti.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: Sono le 4 e

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché quando mi metto in macchina mi regala momenti sereni con la musica.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché mette la più bella musica di sempre.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Sono le 5 e 29 minuti.
3: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
4: Radio Nostalgia.
3: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: 60, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Sono le 5 e 53 minuti.
6: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
13: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Un film luminoso e pieno di speranza.
14: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
12: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
15: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
16: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Questa è Radio Nostalgia.

Quante volte ti sei detto «Questa non la sentivo da una vita» e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio d'estate.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: Sono le 6 e 27 minuti.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
5: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Un film luminoso e pieno di speranza.
13: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
11: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
14: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
15: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
16: Cerchi un veterinario, un toelettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto

una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: inizia una nuova stagione di Boom Boom Boom.
1: Boom Boom Boom Boom su Radio Nostalgia.
0: Tante le novità, ore 21, musica anni 80, con tutta una selezione dedicata ai migliori anni della nostra vita. Ore 22, tanta musica dal vivo con i migliori DJs internazionali. E chiudiamo in bellezza con il salotto News dal mondo della notte. Mi raccomando, vi aspetto sabato 3 ottobre, ore 21, qui su Radio Nostalgia.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Sono le 6 e 57 minuti.
3: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
5: Buongiorno da Laura Supino. Trump infuoca l'Assemblea Generale dell'ONU con un intervento tutto all'attacco per l'Iran. Le parole più dure, un'intesa potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ma devo decidere se fare un accordo o annientarli, ha detto. E l'Iran reagisce, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, fanno sapere i comandi militari. Secondo indiscrezioni, tuttavia, gli inviati Witkoff e Kushner avrebbero incontrato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E a New York Trump ha anche firmato l'accordo con Danimarca e Groenlandia, che attribuisce agli Stati Uniti il controllo esclusivo sulla sicurezza dell'isola artica. Quando Mattarella era ministro dell'istruzione invitava a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, lo ha detto la premier Meloni, commentando le parole del capo dello Stato sul valore inclusivo della scuola. La tragedia di ieri mattina a Torino, morto in ospedale il bimbo di 7 anni investito sulla pista ciclabile mentre andava a scuola in bici insieme al papà, il conducente dell'auto si era subito fermato. È tutto, grazie dell'ascolto.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
9: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
10: Bada un è bellina sta macchinina.
11: Per la scelta della tua prossima auto potresti ascoltare il consiglio di un famoso influencer oppure l'opinione di oltre 3 milioni di automobilisti che hanno scelto Dacia Sandero, l'auto più venduta ai privati in Europa dal 2017. Vieni a scoprire la nuova gamma Dacia Sandero a partire da 14.800 euro negli showroom di Nuova Comauto. Info e condizioni in sede.
12: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
13: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
14: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
15: Dove, oh, dove?
14: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
15: Ah, sì, Ciccio Pennello.
14: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
13: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
14: Sì, ma levati i destri risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
8: Questa è Radio Nostalgia.

0: Noi ogni settimana porteremo un caso pratico nella vostra vita, nella vostra quotidianità.
1: Perché non siamo abbastanza formati ancora. Siamo in Italia, siamo sempre un passo, va detto. Mi dispiace sempre dirlo, siamo un passo indietro.
2: Ogni venerdì alle 16.30 Beatrice Mazzanti e Andrea Secci vi portano nel mondo dell'intelligenza artificiale.
1: Incredibile. Tu gli puoi delegare completamente tutto e sono agenti per... immagini

0: nostalgia.
1: Accendi la radio. Ogni venerdì alle 16.30, solo su Radio Nostalgia.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotor rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
9: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
10: Sono le 7:31 minuti.
11: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
12: Radio Nostalgia.
13: Buon primo giorno d'autunno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia con una comunicazione di servizio. Alle 02.04, passaggio del sole nel segno della bilancia. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Pio e ai Lino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 23 settembre il poeta, anzi er poeta Trilussa, Aldo Moro, Gino Paoli, Julio Iglesias, Bruce Springsteen e Ray Charles. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il primo grado della bilancia, hai una personalità forte e una mentalità progressista congiunta a grande senso di giustizia e alla tendenza al celibato. Se a questa tendenza si accompagna una profonda religiosità, potrai facilmente arrivare al sacerdozio. In ogni caso hai un temperamento artistico e creativo, però devi fare attenzione che il tuo amore per l'avventura non ti induca ad andare in cerca di pericoli o litigi. La flemma e la ragione ti permetteranno di riflettere prima di agire. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo primo giorno d'autunno per tutti noi. Ariete, la luna in acquario offre intuizioni vivaci e connessioni tra idee lontane. Sul lavoro è il momento giusto per soluzioni originali convincenti. Il sole entra in bilancia e per noi significa opposizione diretta che ci invita al confronto autentico. Toro, è ora di bilanci e riflessioni importanti. Consideriamo ciò che abbiamo costruito con determinazione. Evitiamo gli eccessi e manteniamo l'equilibrio. La stagione che inizia ci chiede moderazione e saggezza. Gemelli, la stagione cambia, la luce cambia, cambiano i ritmi. Anche noi siamo diversi da 3 mesi fa. La vita è movimento. Sul lavoro l'aria migliora, meno tensioni, più collaborazione, rapporti che si distendono. Cancro. Il sole entra in bilancia e l'atmosfera si trasforma, portando riflessioni su equilibri da ritrovare e scelte da maturare con saggezza. Tempo di bilanci personali. Guardiamo con occhi nuovi a ciò che abbiamo realizzato nel passato con impegno. Leone. Un senso di equilibrio ci fa stare bene con noi stessi. La luce del sole in sestile favorisce gli scambi e la socialità. Rinnoviamo un patto d'amicizia con un piccolo pensiero. Il gesto conta molto più del valore economico. Vergine. Il sole passa in bilancia e l'attenzione si sposta sull'equilibrio relazionale. La nostra perizia e precisione diventano un servizio per gli altri. La luna consiglia di offrire la nostra competenza a chi è meno organizzato di noi. Bilancia. Il compleanno solare inizia. Torniamo al centro della nostra storia. L'energia personale sale di tono in modo netto. Facciamo un gesto concreto verso noi stessi, che non sia semplicemente un regalo, ma un impegno reale. Scorpione. Venere favorisce le storie d'amore e Marte le condisce con la passione. una proposta da lontano merita più di semplice curiosità. Il sole entra in bilancia e la luce dell'anno si affievolisce. Per noi è il momento dell'attesa consapevole. Sagittario, sentiamo un cambio nell'aria e non è una suggestione, è un mutamento reale di energie che lavora per noi. Le prossime settimane promettono bene, ma non comportiamoci come chi aspetta ancora il momento perfetto per agire. Capricorno, sentiamo il cambio di stagione nel corpo e nella mente come uno scarto chiaro e definito. L'equinozio segna un confine, guardiamo la strada fatta e diamo valore a quello che abbiamo conquistato. Acquario, il nostro carisma oggi è una calamita per nuovi affari. Sfruttiamo questa visibilità per stringere alleanze strategiche a lungo termine. Con l'equinozio arriva un nuovo asse stagionale, il campo si apre e i tempi sono maturi per fare la mossa giusta. Pesci, la pressione che ha attraversato il mese si dissolve, respiriamo senza quella tensione di fondo. La posizione in trigono di Venere e Marte nel nostro cielo rende le relazioni più fluide e gli abbracci più caldi. E anche oggi chiudiamo con una citazione, quell'odierna è la seguente. Durante l'adolescenza, per i ragazzi, i genitori sono come i mobili di casa. Non ci si pensa sempre, ma è bene che non vengano spostati. Beppe Severgnini.
12: Radio Nostalgia.
11: Il meteo di Radio Nostalgia.
0: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da aria più fresca che sta interessando parte dell'Italia, in particolare versante adriatico, anche se poi il grosso scivola verso i Balcani, e è riuscita a portare un calo delle temperature con valori che sono rientrati più nelle medie del periodo, massime generalmente comprese quest'oggi tra 22 e 27 gradi su gran parte d'Italia. Avremo qualche annuvolamento specie al mattino in Valpadana su parte del versante adriatico, ma poi nel complesso giornata più soleggiata e generalmente asciutta, eccetto che all'estremo sud tra Sicilia e media bassa Calabria, dove invece insistono dei piovaschi, dei rovesci a carattere irregolare per gran parte della giornata. Ventilazione moderata o tesa dai quadranti settentrionali, specie sul versante adriatico e al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
11: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
14: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo risparmiando davvero, ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
15: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
16: Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
17: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
18: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
17: Ristorante Pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
18: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
19: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia, Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: e facendo festa tutti insieme. Dalle 19 ci troverete sul pontile di Forte dei Marmi per Ciao Estate, la grande festa di fine estate con Radio Nostalgia. Ho detto strate? Vabbè, ci saremo io, Arianna Veglia, Luca Giorgi, live dal pontile con storie, musica, racconti e poi cena cantata. Sì, potrete anche mangiare. Organizzatevi adesso, chiamate gli amici, chiamate quello che dice sempre vediamo più tardi e ditegli che stasera non ci sono scuse. Prima però abbiamo tre canzoni da regalare. La protagonista del 3x3 di oggi arriva da Carrara, si chiama Tiziana e queste sono le sue tre canzoni. Ieri è stata infatti lei la più veloce ad inviare la sua nota vocale al 338 63 60 114. Sentiamola.
1: Ciao Andrea, siamo Tiziana e Lisa e volevamo ascoltare queste tre canzoni dedicandole a voi, naturalmente, che ci tenete sempre compagnia, e a tutti quelli che ci ascoltano. Allora, Still Loving You degli Scorpion, It's My Life di Bon Jovi.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare

0: Ciao Andrea, siamo Tiziana e Lisa e volevamo ascoltare queste tre canzoni dedicandole a voi, naturalmente, che ci tenete sempre compagnia, e a tutti quelli che ci ascoltano. Allora, Still Loving You degli Scorpion, It's My Life di Bon Jovi e Don't Want to Miss a Thing degli Aerosmith. Ciao a tutti, ciao, grazie mille.
1: E queste erano le tre canzoni scelte da Tiziana da Carrara per il suo 3 per te. Tiziana, grazie di cuore per aver partecipato, per essere stata la più veloce ieri ad inviare la tua nota vocale al 338 6360 114. E adesso tocca a voi, voglio le vostre note vocali, nome, città e tre canzoni, mandatemela ora, e se siete più veloci domani il 3 per te potrebbe toccare proprio a te. E soprattutto stasera non prendete impegni, perché dalle 19 il Secci, la Veli e Luca Giorgi vi aspettano sul pontile di Forte dei Marmi, dove va in scena l'ultimo grande evento di questa estate, Ciao Estate, in collaborazione con la Compagnia della Vela, la Croce Verde, che festeggia tra l'altro stasera 150 anni, il Comune, i balneari, insomma sarà una super festa. Dalle 19, dicevamo, vi aspettiamo per salutare l'estate insieme, mangeremo, canteremo, sarà una serata bellissima per celebrare proprio il gran finale di questa stagione 2026. La domanda è una sola: Forte dei Marmi, siete pronti a salutare l'estate con noi? E lo dico non solo ai Forte Marmini, ma lo dico a tutti quelli che stasera passeranno a trovarci. So che arriveranno anche amici e ascoltatori da Firenze, quindi ci vediamo dalle 19 sul pontile del Forte. Con il 3 per te torniamo invece più tardi.
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
5: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
11: Sono le 8.
12: Radio Nostalgia, giornale radio.
13: Buongiorno da Marco Mancini. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente degli Stati Uniti ha rivendicato successi senza precedenti della sua amministrazione in campo economico e in politica estera, rivendicando tutte le crisi internazionali aperte. Le parole più dure sono state per l'Iran. Nicola De Muro.
14: Non ha tradito le attese Trump, un discorso infuocato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, toccati i suoi temi classici, i propri successi, gli affondi all'ONU e al multilateralismo, minacce a Cuba, descritta come nazione fallita destinata alla libertà, insulti alla Corte Penale Internazionale definita una banda di teppisti e poi l'annuncio di 2 basi USA in Groenlandia, con l'accordo poi effettivamente firmato dopo l'Assemblea con la Danimarca. Ancora la richiesta a Putin di porre fine alla guerra in Ucraina. Ma il nucleo dell'intervento è stato il pugno di ferro contro Teheran. La mia posizione è molto semplice: al primo sponsor mondiale del terrore non consentirò di possedere l'arma nucleare. Pur senza chiudere la porta a un colloquio con il presidente iraniano Pezeshkian a New York, Trump ha definito fallimentare la diplomazia ONU, sostenendo che per una vera stabilità sono inutili le parole vuote. Ha poi spiazzato la platea dichiarando: devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezione di metà mandato farò l'accordo, aggiungendo in chiusura: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni di midterm.
13: E l'Iran reagisce alle parole di Trump, pronti a infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari di Teheran. Tuttavia sembrano restare aperti spiragli diplomatici. Axios riferisce di un incontro tra gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner con il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Tra gli altri interventi al Palazzo di Vetro, quelli del segretario generale dell'ONU Guterres, che ha parlato di spettro di pulizia etnica in Cisgiordania, del presidente brasiliano Lula: il Brasile, ha detto, non è il cortiletto di nessuno. E poi Erdogan: Gaza è il più grande cimitero di bambini del mondo. Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, una misura di buon senso. Mi pare sia giusto portarla avanti. Lo ha detto la Premier Meloni commentando le parole di Mattarella, che lunedì ad Amatrice aveva detto: la scuola aiuta a non formare ghetti. Tirare per la giacca il Presidente della Repubblica cercando di trascinarlo, come ha fatto Meloni, sulla polemica strumentale del giorno è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato. È la replica della segretaria del PD Schlein alle parole della Presidente del Consiglio, quella di Palazzo Chigi, aggiunge la leader Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo, lo certifica l'Istat, che ha confermato per il 2025 il rapporto deficit-PIL al 3,1%, un decimale sopra il consentito da Bruxelles. Giudizi diversi dal mondo politico, il meloniano Rampelli e il 5 Stelle Conte.
11: Io penso che l'Unione Europea abbia comunque dimostrato tutte le sue latenze e i suoi difetti di fabbricazione, su cui dovremo lavorare per riformare l'Europa, perché un conto è dire che c'è una procedura di infrazione dovuta a uno scostamento importante e altro conto invece è verificare che una nazione entra con l'8,1% e dopo soli 4 anni sta al 3,079%.
15: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio. Prendiamo 13 miliardi e mezzo dal ponte sullo stretto, prendiamo gli extra profitti alle aziende energetiche, contrastiamo fortemente la speculazione finanziaria e ancora prendiamo e recuperiamo risorse dal riarmo. Quelle sono spese folli.
13: La tragedia di ieri mattina a Torino, dove un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo essere stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Nel pomeriggio il decesso. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato. La nazionale si prepara alle sfide di Nations League nel ritiro di Coverciano, l'esordio con Mancini, tornato alla guida dell'Italia, a Roma venerdì sera con il Belgio. Tra gli esordienti anche il difensore 22enne del Brentford, Kayode, che ripercorre il momento determinante della sua carriera.
16: Ovviamente fare un passaggio da un club professionista come quello della Juventus e poi arrivare a Gozzano è totalmente diverso, ma la verità che c'è è stata che proprio quella mi ha dato la forza di poter tornare a questi livelli e a lottare per raggiungere qualcosa. Quindi l'esperienza a Gozzano, dove ho fatto un campionato di Serie D a 16 anni, mi ha formato veramente veramente tanto. Quindi un consiglio che do anche a molti giovani di non disperarsi se questa cosa succede.
13: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
17: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
2: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
3: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
4: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
5: Una specie di monumento?
4: Acqua?
5: Un monumento alla cucina di eccellenza?
4: Brava! Ti meriti un pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
5: Wow!
4: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
5: E la buona cucina toscana.
4: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
6: Questa è Radio Nostalgia. Ci scu-

0: Hai ancora il Walkman nel cassetto.
1: Dai,
2: confessalo.
1: Ma non è possibile.
0: Dal 2 ottobre alle 21
2: Radio Nostalgia riaccende gli anni 80
3: e poi
2: 90
3: e poi
2: e 00.
0: Come la farina.
1: Ma che sei scemo?
2: Emiliano Geri
0: e Fabio Asiri presentano
2: Generazione
0: Dance.
2: La musica è la stessa di allora.
0: Le tue ginocchia no.
4: Sì, l'ho sentito dire anche. Generazione
5: Sono le 8 e 28 minuti.
6: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: sa di felicità.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Un film luminoso e pieno di speranza.
12: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
10: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
13: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
14: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
15: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
16: Nuova linea, prezzi vecchi.
15: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
16: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
15: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
16: Riccardo Corredi.
15: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
17: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobutta specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
18: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
19: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.
20: Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
8: Sono le 8:59 minuti.
2: Radio Nostalgia, giornale radio.
9: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia la notte scorsa al Colosseo. Un operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Il giovane stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili soccorsi. In corso le indagini dei carabinieri per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. È una misura di buon senso. Mi pare sia giusto portarla avanti, lo ha detto la Premier Meloni, commentando le parole di Mattarella che lunedì ad Amatrice aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni, mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Alice Schlein, commentando le parole della Presidente del Consiglio. Quella di Palazzo Chigi, aggiunge la segretaria Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti i leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente americano ha rivendicato successi senza precedenti nella sua amministrazione in campo economico e in politica estera rispetto a tutte le crisi internazionali aperte. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ma devo decidere se fare un accordo o annientarli, ha detto. Cuba è un paese fallito. E poi l'Ucraina. Con Zelensky ho un buon rapporto, ha detto dopo un bilaterale con il presidente ucraino, faremo finire la guerra. L'Iran reagisce alle parole di Trump, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari degli Ayatollah. I canali diplomatici tuttavia restano aperti. A New York il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Indiscrezioni poi su un possibile incontro tra lo stesso Trump e il presidente iraniano Pezeshkian in arrivo a New York. Ed è tutto, a più tardi.
10: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
11: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
12: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo. Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
13: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
14: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
13: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
14: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
10: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi...

0: novembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
1: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
2: Sono le 9 e 31 minuti.
3: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
4: Radio Nostalgia.
5: Buon primo giorno d'autunno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia con una comunicazione di servizio. Alle 02.04, passaggio del sole nel segno della bilancia. Gli auguri di buon onomastico vanno a Pio e Lino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 23 settembre il poeta, anzi poeta Trilussa, Aldo Moro, Gino Paoli, Julio Iglesias, Bruce Springsteen e Ray Charles. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il primo grado della bilancia, hai una personalità forte e una mentalità progressista congiunta a grande senso di giustizia e alla tendenza al celibato. Se a questa tendenza si accompagna una profonda religiosità, potrai facilmente arrivare al sacerdozio. In ogni caso hai un temperamento artistico e creativo, però devi fare attenzione che il tuo amore per l'avventura non ti induca ad andare in cerca di pericoli o litigi. La flemma e la ragione ti permetteranno di riflettere prima di agire. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo primo giorno d'autunno per tutti noi. Ariete, la luna in acquario offre intuizioni vivaci e connessioni tra idee lontane. Sul lavoro è il momento giusto per soluzioni originali convincenti. Il sole entra in bilancia e per noi significa opposizione diretta che ci invita al confronto autentico. Toro, è ora di bilanci e riflessioni importanti. Consideriamo ciò che abbiamo costruito con determinazione. Evitiamo gli eccessi e manteniamo l'equilibrio. La stagione che inizia ci chiede moderazione e saggezza. Gemelli, la stagione cambia, la luce cambia, cambiano i ritmi. Anche noi siamo diversi da 3 mesi fa. La vita è movimento. Sul lavoro l'aria migliora, meno tensioni, più collaborazione, rapporti che si distendono. Cancro. Il sole entra in bilancia e l'atmosfera si trasforma, portando riflessioni su equilibri da ritrovare e scelte da maturare con saggezza. Tempo di bilanci personali. Guardiamo con occhi nuovi a ciò che abbiamo realizzato nel passato con impegno. Leone. Un senso di equilibrio ci fa stare bene con noi stessi. La luce del sole in sestile favorisce gli scambi e la socialità. Rinnoviamo un patto d'amicizia con un piccolo pensiero. Il gesto conta molto più del valore economico. Vergine, il sole passa in bilancia e l'attenzione si sposta sull'equilibrio relazionale. La nostra perizia e precisione diventano un servizio per gli altri. La luna consiglia di offrire la nostra competenza a chi è meno organizzato di noi. Bilancia. Il compleanno solare inizia. Torniamo al centro della nostra storia. L'energia personale sale di tono in modo netto. Facciamo un gesto concreto verso noi stessi, che non sia semplicemente un regalo, ma un impegno reale. Scorpione. Venere favorisce le storie d'amore e Marte le condisce con la passione. Una proposta da lontano merita più di semplice curiosità. Il sole entra in bilancia e la luce dell'anno si affievolisce. Per noi è il momento dell'attesa consapevole. Sagittario, sentiamo un cambio nell'aria e non è una suggestione, è un mutamento reale di energie che lavora per noi. Le prossime settimane promettono bene, ma non comportiamoci come chi aspetta ancora il momento perfetto per agire. Capricorno, sentiamo il cambio di stagione nel corpo e nella mente come uno scarto chiaro e definito. L'equinozio segna un confine. Guardiamo la strada fatta e diamo valore a quello che abbiamo conquistato. Acquario, il nostro carisma oggi è una calamita per nuovi affari. Sfruttiamo questa visibilità per stringere alleanze strategiche a lungo termine. Con l'equinozio arriva un nuovo asse stagionale, il campo si apre e i tempi sono maturi per fare la mossa giusta. Pesci, la pressione che ha attraversato il mese si dissolve, respiriamo senza quella tensione di fondo. La posizione in trigono di Venere e Marte nel nostro cielo rende le relazioni più fluide e gli abbracci più caldi. E anche oggi chiudiamo con una citazione, quell'odierna è la seguente. Durante l'adolescenza, per i ragazzi, i genitori sono come i mobili di casa. Non ci si pensa sempre, ma è bene che non vengano spostati. Beppe Severgnini.
4: Radio Nostalgia.
6: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
7: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
8: PEDstampa.it.
9: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
10: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
11: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
12: Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
13: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
14: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
15: Vada un'è bellina sta macchinina.
16: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: Dal 28 settembre, ogni sera da lunedì al venerdì alle 19.30 c'è... La musica ve la mette Fabio R, la voce ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia, Back to 90s, con Andrea Secci e Fabio R.
0: Dal 28 settembre, solo su Radio Nostalgia.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Solo da ogni euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
5: Dettagli negozio tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Sono le 9:55 minuti.
1: Radio Nostalgia. Giornale radio.
10: Buongiorno da Laura Supino. Donald Trump a tutto campo nel suo intervento all'81esima Assemblea Generale ONU. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm. Ha detto: ma devo decidere se fare un accordo o cacciarli all'inferno. Cuba è un paese fallito e poi l'Ucraina, faremo finire la guerra, ha detto dopo un bilaterale con Zelensky. Immediata la reazione iraniana, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari della Repubblica Islamica. Dietro le quinte, tuttavia, i canali diplomatici proseguono il loro lavoro. A New York, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Sullo sfondo, diverse fonti riportano la possibilità di un faccia a faccia tra Trump e il presidente iraniano Pezeshkian, che nella notte ora italiana ha raggiunto New York per prendere parte ai lavori al Palazzo di Vetro. Orrore in Sudafrica, dove 11 persone sono state uccise in una casa di Durban. Tra le vittime una donna incinta. A fare irruzione per motivi in via d'accertamento un gruppo di uomini armati. Un giovane operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura oltre 10 metri d'altezza, accaduto la notte scorsa in un cantiere presso il Colosseo. Il tecnico stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è precipitato nel vuoto. Inutili i soccorsi, in corso le indagini dei carabinieri. Apertura di seduta in rialzo per la borsa, in avvio Piazza Affari guadagna circa mezzo punto. Spread stabile a quota 88, sul fronte del petrolio avvia un lieve calo per il Brent che si attesta intorno ai 98 dollari al barile. E ora il nostro appuntamento dedicato all'attività del Parlamento europeo.
11: Casa Europa, voci dal Parlamento europeo.
12: L'Aula di Strasburgo ha ospitato nei giorni scorsi il discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, con il quale la Presidente della Commissione europea ha tracciato un bilancio delle politiche europee e dei risultati ottenuti nel 2026 con uno sguardo ai prossimi obiettivi. Abbiamo chiesto un parere a Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo.
13: Ma direi un giudizio in chiaro scuro, abbastanza bene la parte sull'immigrazione, dove si conferma la linea che siamo riusciti in particolar modo grazie all'azione del governo Meloni e di una maggioranza alternativa che abbiamo creato in questo Parlamento nel centrodestra per una linea più restrittiva sull'immigrazione. Meno bene, credo più deludente, la parte sulla competitività, il contrasto alla desertificazione industriale, che è la china su cui pericolosamente l'Europa si è avviata per un eccesso di regolamentazione e per le follie del Green Deal. Questa parte è stata una parte troppo blanda del discorso, mentre per noi rappresenta la priorità numero uno.
12: Altro tema del discorso della Presidente della Commissione è stato la sicurezza, con la proposta di istituire un Consiglio di Sicurezza Europeo. Che cosa ne pensa?
13: Penso che noi dobbiamo sviluppare soprattutto capacità industriale, che è la vera mancanza che l'Europa ha oggi, che ci rende dipendenti da forniture militari che arrivano da fornitori extra europei, e quindi questa è l'urgenza vera. E poi dall'industria, quando hai i mezzi, poi discende anche la capacità politica di prendere delle decisioni.
12: In occasione della plenaria dell'Europarlamento è intervenuto Mark Carney, premier del Canada, a cui von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato della UE.
13: Con il Canada noi abbiamo un rapporto di cooperazione militare, abbiamo anche un accordo di libero scambio che è in corso, che è il CETA, quindi abbiamo già un livello di cooperazione molto forte, si può rafforzare, credo che non ci sia bisogno di farlo con un accordo di associazione. Peraltro non vorremmo che poi stringere col Canada in questa fase voglia dire lasciare andare l'America. Noi abbiamo bisogno di proteggere, difendere e rinforzare le relazioni transatlantiche con tutta l'America e non soltanto con una sua parte.
11: In collaborazione con ADN Cronos.
10: È tutto, grazie dell'ascolto.
14: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
15: Nuova linea, prezzi vecchi.
14: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
15: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
14: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
15: Riccardo Corredi.
14: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
16: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti. Occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
17: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
18: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
19: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
20: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
21: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
22: Dove, oh, dove?
21: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
22: Ah, sì, Ciccio Pennello.
21: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
20: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
21: Sì, ma levati i destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
23: Radio Nostalgia.

0: c'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
4: No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
11: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
12: Sono le 10:30.
13: Il meteo di Radio Nostalgia.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
15: Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da aria più fresca che sta interessando parte dell'Italia, in particolare versante adriatico, anche se poi il grosso scivola verso i Balcani. È riuscita a portare un calo delle temperature con valori che sono rientrati più nelle medie del periodo, massime generalmente comprese quest'oggi tra 22 e 27 gradi su gran parte d'Italia. Avremo qualche annuvolamento specie al mattino in Valpadana su parte del versante adriatico, ma poi nel complesso giornata più soleggiata e generalmente asciutta, eccetto che all'estremo sud tra Sicilia e media bassa Calabria, dove invece insistono dei piovaschi, dei rovesci a carattere irregolare per gran parte della giornata. Ventilazione moderata o tesa dei quadranti settentrionali, specie sul versante adriatico e al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
13: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
16: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
17: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
18: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
19: Boda, è bellina sta macchinina.
20: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 Variante, verso sud stessa situazione tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A11 permangono 3 chilometri stabili di coda per via Pietà Esterna che non riceve tra Firenze Ovest e Firenze Peretola verso il capoluogo. Verso Pisa traffico bloccato con 1 chilometro di coda per veicolo fermo in avaria tra via 11 raccordo Lucca Viareggio, B11 raccordo A12, Genova Rosignano. Infibili code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per guasto tecnico agli impianti di circolazione all'altezza di Ponte a Sieve, si registrano provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Muoversi in Toscana in fanservizio in collaborazione con Giugno Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Oh, oh, nostalgia!
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
8: Sono le 10:55 minuti.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
9: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Prosegue il ritiro della nazionale di Roberto Mancini che prepara le gare di Nations League, programma consueto al Coverciano, conferenza stampa di un giocatore, poi allenamento, oggi a porte chiuse. Domani la partenza per Roma, dove venerdì sera l'Italia debutterà nel torneo affrontando il Belgio. E a proposito di debutto, uno dei volti nuovi tra gli azzurri è quello del difensore del Brentford, Michael Kayode. Con la giusta sfrontatezza dell'esordiente fa una promessa ai tifosi.
10: Essere mancati al mondiale fa male, però io penso sempre che quando qualcosa di brutto succede sia sempre un punto di ripartenza, e quindi dico ai tifosi di stare tranquilli. Ovviamente è normale che ci sia il rammarico, però siamo qui con un nuovo ciclo per lavorare, dare il massimo, ed è quello che dimostreremo in queste quattro partite.
9: Ricordiamo queste quattro gare in 11 giorni: venerdì il Belgio, dicevamo, il 28 settembre a Istanbul la Turchia, il 2 ottobre a Parigi la Francia, il 5 a Bologna ancora la Turchia. Ed è iniziato ieri il raduno dell'Under 21 che prepara le ultime due gare di qualificazione all'Europeo 2027, giovedì 1 ottobre in Armenia, lunedì 5 a Pescara con la Polonia. Dopo l'esperienza ad interim con la nazionale maggiore, le due gare vinte a giugno, è tornato sulla panchina degli azzurrini Silvio Baldini.
11: A livello personale è una grande soddisfazione, perché era un impegno non facile, venivamo dall'eliminazione al mondiale, quindi sono stato orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Però il mio gruppo è questo, sono questi ragazzi che mi riempiono di gioia quando li alleno, mi riempiono di orgoglio quando li vedo giocare. Per me questo è il mio gruppo.
9: Oggi in campo anche una nazionale azzurra femminile, l'Italia Under 21 gioca la semifinale del mondiale di categoria a Lodz in Polonia contro la Spagna, il via alle 15. L'altra semifinale è Corea del Nord, Colombia. Siamo al volley, agli europei maschili l'Italia torna stasera in campo a Torino per i quarti di finale contro la Finlandia, avversario che in questi giorni è stato inquadrato in modo simile da tutti gli azzurri, pericoloso. In linea il pensiero dell'opposto, Yuri Romanò.
12: È una partita che sarà tosta, loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso, stanno facendo un bel europeo, quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, determinati, perché per noi è una partita molto importante, perché poi è la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
9: Al Palavela si inizia alle 21.05, chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata col 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. Ai mondiali di ciclismo su strada a Montreal è arrivato il primo oro per l'Italia, che ha dominato la staffetta mista a cronometro. Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo, Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel, gli azzurri d'oro. Oggi giornata di riposo, il programma riparte domani con le prove su strada Under 23 femminile e Juniores maschile. Al via il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian di Formula 1, col programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. A Baku oggi la conferenza piloti, domani libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
14: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
15: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
16: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
17: Radio Nostalgia. Oh,

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: taglio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Sono le 11:30.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da aria più fresca che sta interessando parte dell'Italia, in particolare versante adriatico, anche se poi il grosso scivola verso i Balcani, e è riuscita a portare un calo delle temperature con valori che sono rientrati più nelle medie del periodo, massime generalmente comprese quest'oggi tra 22 e 27 gradi su gran parte d'Italia. Avremo qualche annuvolamento specie al mattino in Valpadana su parte del versante adriatico, ma poi nel complesso giornata più soleggiata e generalmente asciutta, eccetto che all'estremo sud tra Sicilia e media bassa Calabria, dove invece insistono dei piovaschi, dei rovesci a carattere irregolare per gran parte della giornata. Ventilazione moderata o tesa dei quadranti settentrionali, specie sul versante adriatico e al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
7: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti. Occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo de Amicis 175, Firenze.
10: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
11: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
12: Bada un'è bellina sta macchinina.
13: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
11: Una specie di monumento?
13: Acqua.
11: Un monumento alla cucina di eccellenza?
13: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
11: Wow!
13: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
11: E la buona cucina toscana.
13: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
14: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi, è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti, casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
15: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
16: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
17: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
18: Radio Nostalgia. Viabilità.
19: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico molto sostenuto su strade e autostrade della nostra regione. In A1 permangono rallentamenti verso nord tra Calenzano e B1 variante. In A11 2 km di coda per veicolo fermo in avaria tra B11 raccordo Lucca Viareggio e B11 raccordo A12 verso Pisa. 2 km di coda anche sempre per veicolo fermo in avaria verso Firenze tra Prato Ovest e il bivio con l'A1. In A12 4 km di coda a tratti verso Genova tra Carrara più A12 A15, Fipirico dei Attratti verso il capoluogo tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Ultima pagina per il traffico ferroviario: per guasto tecnico agli impianti di circolazione all'altezza di Ponta Sieve permangono provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
18: Radio Nostalgia.

0: È mercoledì e stasera ci vediamo tutti a Forte dei Marmi, perché l'estate non può finire così in silenzio. Va salutata, come dico sempre io, come si deve, mangiando, cantando e facendo festa, tutti insieme. Dalle 19 ci troverete sul pontile di Forte dei Marmi per Ciao Estate, la grande festa di fine estate con Radio Nostalgia. Ho detto strate? Vabbè, ci saremo io, Arianna Veglia, Luca Giorgi, live dal pontile con storie, musica e racconti, e poi cena cantata. Sì, potrete anche mangiare. Organizzatevi adesso, chiamate gli amici, chiamate quello che dice sempre vediamo più tardi, e ditegli che stasera non ci sono scuse. Prima però abbiamo tre canzoni da regalare. La protagonista del 3x3 di oggi arriva da Carrara, si chiama Tiziana, e queste sono le sue tre canzoni. Ieri è stata infatti lei la più veloce ad inviare la sua nota vocale al 338 63 60 114. Sentiamola.
1: Ciao Andrea, siamo Tiziana e Lisa e volevamo ascoltare queste tre canzoni dedicandole a voi, naturalmente, che ci tenete sempre compagnia, e a tutti quelli che ci ascoltano. Allora, Still Loving You degli Scorpion, It's

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare

0: Ciao Andrea, siamo Tiziana e Lisa e volevamo ascoltare queste tre canzoni dedicandole a voi, naturalmente, che ci tenete sempre compagnia, e a tutti quelli che ci ascoltano. Allora, Still Loving You degli Scorpion, It's My Life di Bon Jovi e Don't Want to Miss a Thing degli Aerosmith. Ciao a tutti, ciao, grazie mille.
1: E queste erano le tre canzoni scelte da Tiziana da Carrara per il suo 3 per te. Tiziana, grazie di cuore per aver partecipato, per essere stata la più veloce ieri ad inviare la tua nota vocale al 338 6360 114. E adesso tocca a voi, voglio le vostre note vocali, nome, città e tre canzoni, mandatemela ora, e se siete più veloci domani il 3 per te potrebbe toccare proprio a te. E soprattutto stasera non prendete impegni, perché dalle 19 il Secci, la Veli e Luca Giorgi vi aspettano sul pontile di Forte dei Marmi, dove va in scena l'ultimo grande evento di questa estate, Ciao Estate, in collaborazione con la Compagnia della Vela, la Croce Verde, che festeggia tra l'altro stasera 150 anni, il Comune, i balneari, insomma sarà una super festa. Dalle 19, dicevamo, vi aspettiamo per salutare l'estate insieme, mangeremo, canteremo, sarà una serata bellissima per celebrare proprio il gran finale di questa stagione 2026. La domanda è una sola: Forte dei Marmi, siete pronti a salutare l'estate con noi? E lo dico non solo ai Forte Marmini, ma lo dico a tutti quelli che stasera passeranno a trovarci. So che arriveranno anche amici e ascoltatori da Firenze, quindi ci vediamo dalle 19 sul pontile del Forte. Con il 3 per te torniamo invece più tardi.
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
9: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
10: Sono le 11:57.
4: Radio Nostalgia, giornale radio.
11: Buongiorno da Marco Mancini, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi protagonisti i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui l'argentino Milei e l'iraniano Pezeshkian. Ieri Trump non aveva escluso un faccia a faccia con il presidente iraniano a margine dell'Assemblea, ma al contempo non aveva risparmiato nel suo intervento dal palco parole di fuoco contro l'Iran. Devo decidere se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro che sono disperati e vogliono un'intesa dopo le nostre elezioni di midterm. Invettive che hanno spinto la delegazione iraniana ad abbandonare l'aula, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. E oggi alle 15 italiane è previsto anche l'intervento di Zelensky, impegnato ieri in fitte consultazioni con le delegazioni degli Stati Uniti e dei principali partner europei per coordinare la difesa dell'Ucraina sotto la massiccia offensiva russa. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre 2021. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta in relazione all'incidente sul lavoro avvenuto all'interno del Colosseo in cui è morto la scorsa notte un operaio specializzato di 22 anni. Gli inquirenti procedono per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il giovane è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Cordoglio è stato espresso dal ministro della Cultura Giuli. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. L'ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. È tutto, a più tardi.
10: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
12: Nuova linea, prezzi vecchi.
10: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
12: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
10: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
12: Riccardo Corredi.
10: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
13: Cerchi un veterinario, un toelettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto

0: Scoprici su Instagram Apuania Petland.
1: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
2: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
2: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
1: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
2: Acqua Matta. La qualità

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
7: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
8: Sono le 12 e 31 minuti.
9: Radio Nostalgia. Viabilità.
10: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. In A11 invece a causa di un incidente avvenuto al chilometro 6, 2 km di coda tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Passiamo sulla 12 anche qui per un incidente ormai risolto, code a tratti tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. E chiudiamo con i treni a causa di un guasto tecnico sulla linea nei pressi di Pontassieve. I convogli percorrenti le tratte Firenze Borgo San Lorenzo e Firenze Arezzo Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
9: Radio Nostalgia
11: nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
12: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
13: Bada un'è bellina sta macchinina.
12: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
14: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
15: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
16: Dove, oh, dove?
15: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
16: Ah sì, Ciccio Pennello.
15: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
14: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
15: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
12: Radio Nostalgia.

0: le novità, ore 21, musica anni 80, con tutta una selezione dedicata ai migliori anni della nostra vita. Ore 22, tanta musica dal vivo con i migliori DJs internazionali. E chiudiamo in bellezza con il salotto news dal mondo della notte. Mi raccomando, vi aspetto sabato 3 ottobre, ore 21, qui su Radio Nostalgia.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
4: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
5: Sono le 12 e 56 minuti.
6: Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia del lavoro nella notte a Roma, in un cantiere presso il Colosseo muore un operaio di 22 anni, si indaga per omicidio colposo. Ieri i dati INAIL sulle morti sul lavoro, una piaga senza fine. Laura Supino.
8: L'ennesima morte sul lavoro getta una tragica ombra di lutto su uno dei siti archeologici più famosi al mondo, il Colosseo, e coinvolge un cantiere che eseguiva lavori di carattere pubblico. Aveva solo 22 anni Andrea Moretti, originario della provincia di Teramo, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota, morto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i tentativi di rianimarlo, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti. In segno di lutto, il Parco Archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma dopo le proteste della CGIL, il ministro della Cultura Giuli ha disposto la chiusura dell'intero monumento. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, le sue parole di cordoglio, profondo dolore è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Solo ieri la relazione annuale dell'INAIL sugli infortuni 2025, 1189 i morti sul posto di lavoro, in calo del 3%, ma pur sempre un livello inaccettabile, ben 3 decessi al giorno.
7: Dopo l'acceso intervento di Trump di ieri, oggi al Palazzo di Vetro dell'ONU, molto attesi gli interventi dei presidenti di Iran e di Ucraina. A margine dell'Assemblea Generale, ieri e oggi, contatti diplomatici, ma pochi i progressi per una soluzione negoziale dei due conflitti, uno nel Medio Oriente, l'altro in Europa. Nicola De Muro.
9: Ieri al Palazzo di Vetro dell'ONU il funambolico intervento di Donald Trump, praticamente contro tutti, ha catturato le attenzioni globali. Oggi, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, protagonisti saranno i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui il leader argentino Milei e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Ieri Donald Trump non aveva escluso un faccia a faccia con Pezeshkian a margine dell'Assemblea per trovare una clamorosa intesa negoziale con l'Iran, ma al contempo aveva attaccato frontalmente la Repubblica Islamica. Devo decidere, aveva detto Trump, se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro, che sono disperati e vogliono l'accordo dopo le nostre elezioni midterm. Parole che avevano spinto la delegazione iraniana a uscire dalla sala dell'assemblea, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. Oggi nel pomeriggio italiano previsto l'intervento di Zelensky, che ieri ha avuto un faccia a faccia con lo stesso Trump, ma a gelare le speranze di una possibile soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina arriva il commento del Cremlino: non ci sono i presupposti per negoziati.
7: Sono state strumentalizzate le parole del presidente Mattarella e del cardinale Zuppi. Il presidente ha parlato di integrazione e anche noi vogliamo l'integrazione dei ragazzi stranieri. Lo ha detto il ministro dell'istruzione Valditara. Ieri sera era intervenuta anche la premier Meloni quando il presidente della Repubblica era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nelle stesse classi. È una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lunedì scorso ad Amatrice il capo dello Stato aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Schlein commentando le parole della Presidente del Consiglio. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi di punto in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie, lo ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV, ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che va sempre tutelata e assistita. Europei maschili di pallavolo, attesa alle stelle per Italia-Finlandia di stasera a Torino, chi vince trova la Francia nella semifinale che è l'obiettivo minimo per gli azzurri. Gerardo De Vivo.
10: La prima prova della verità: dopo 6 vittorie su 6 gare, l'Italia di Fefe De Giorgi è di fronte al match che può dare senso al suo europeo, non solo per l'avversario, la Finlandia, di sicuro di livello più alto rispetto a quelli del girone e alla Danimarca travolta negli ottavi, quanto per la posta in palio. Per i campioni del mondo in carica e argento agli scorsi europei, il traguardo minimo è entrare tra le prime 4, non riuscirci sarebbe un fallimento. Gli azzurri mettono da parte l'inevitabile pressione e restano concentrati sull'avversario di stasera, l'opposto, Yuri Romanò.
11: Sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso, stanno facendo un bel europeo, quindi dovremmo essere pronti anche dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene.
10: Al Palavela si inizia alle 21.05, chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata col 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16.
7: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
12: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo risparmiando davvero, ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
13: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotor rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
14: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
15: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.
16: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
17: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
18: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
19: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
20: Bona una bellina sta macchinina.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Un tuffo negli anni Ottanta, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere.
1: Devi tornare indietro con me.
2: Ma indietro dove?
1: Indietro nel futuro!
0: Nostalgia Upside Down.

synth, neon e grandi hit. Questa è Nostalgia Upside Down. Gli 80 sono tornati. Nostalgia Upside Down su Radio Nostalgia.

0: Noi ogni settimana porteremo un caso pratico nella vostra vita, nella vostra quotidianità.
1: Perché non siamo abbastanza formati ancora. Siamo in Italia, siamo sempre un passo, va detto. Mi dispiace sempre dirlo, siamo un passo indietro.
2: Ogni venerdì alle 16:30 Beatrice Mazzanti e Andrea Secci vi portano nel mondo dell'intelligenza artificiale.
1: Incredibile. Tu gli puoi delegare completamente tutto e sono agenti per...

0: Nostalgia.
1: Accendi la radio. Ogni venerdì alle 16.30, solo su Radio Nostalgia.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Sono le 13:31.
8: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
10: Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da aria più fresca che sta interessando parte dell'Italia, in particolare versante adriatico, anche se poi il grosso scivola verso i Balcani, e è riuscita a portare un calo delle temperature con valori che sono rientrati più nelle medie del periodo, massime generalmente comprese quest'oggi tra 22 e 27 gradi su gran parte d'Italia. Avremo qualche annuvolamento specie al mattino in Valpadana su parte del versante adriatico, ma poi nel complesso giornata più soleggiata e generalmente asciutta, eccetto che all'estremo sud tra Sicilia e media bassa Calabria, dove invece insistono dei piovaschi, dei rovesci a carattere irregolare per gran parte della giornata. Ventilazione moderata o tesa dai quadranti settentrionali, specie sul versante adriatico e al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
11: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
12: Nuova linea, prezzi vecchi.
11: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
12: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
11: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
12: Riccardo Corredi.
11: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
13: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
14: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
15: Radio Nostalgia.

su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down. Un'ora di anni 80 con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.

0: ti prometto solennemente che non lo faccio più.
1: Non ci credo.
0: No, te lo giuro, cioè, no, la facciamo solo in radio, fuori programma, il primo programma.

0: che parla di matrimoni alla radio con Glenda Marradi e Andrea Secci.
1: Allora, te lo prometti, ma lo metti per iscritto e facciamo un contratto, perché l'ultima volta hai rotto dei cilindri, rubato un cappello che non era per te, era per gli ospiti, hai girato in mezzo al matrimonio.
2: Fuori programma, na na na.
1: Prossimamente su Radio Nostalgia, solo su Radio Nostalgia.
0: Ma erano miei fans.
3: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia, il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Sono le 13:55.
11: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
12: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un grammo di omega 3 al giorno rallenta l'invecchiamento, ad affermarlo un gruppo di ricerca svizzero in un articolo pubblicato sulla rivista di settore Nature Aging. Secondo gli esperti, che hanno esaminato i dati provenienti da un campione di quasi 800 pazienti, l'assunzione quotidiana di omega 3 per 3 anni rallenta il processo di invecchiamento di circa 3 mesi. I risultati potrebbero essere ancora più promettenti, affiancando a questa piccola terapia una dieta sana. I dati forniti dall'OMS in materia di cadute e piccoli incidenti preoccupano cittadini e comunità scientifica. Sono infatti oltre 38 milioni i feriti e quasi 700.000 le morti dovute a questa causa. Per provare a risolvere il problema, un team di ricerca internazionale si è ispirato alle zampe dei gechi. Come riferito su una rivista di settore, gli esperti hanno messo a punto un polimero che riproduce i loro punti di forza e che in un futuro prossimo potrebbe venire impiegato per la produzione di nuove e più efficienti calzature antiscivolo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
13: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
14: Scavolini Store, Firenze di Amicis. Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
15: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
16: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
15: Ristorante Pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
16: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
17: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
0: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
10: Questa è Radio Nostalgia.

0: Hai ancora il Walkman nel cassetto?
1: Dai,
2: confessalo.
1: Ma non è possibile.
0: Dal 2 ottobre alle 21
2: Radio Nostalgia riaccende gli anni 80
3: e poi
2: 90
3: e poi
2: e 00.
0: Come la farina.
1: Ma che sei scemo?
2: Emiliano Geri
0: e Fabio Asiri presentano
2: Generazione Dance. La musica è la stessa di allora.
0: Le tue ginocchia no.
4: Sì, l'ho sentito dire anche.

0: Sa di felicità.
1: Solo da €1 con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. €1.
2: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio €1, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
3: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
4: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
5: Sono le 14:31. Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da aria più fresca che sta interessando parte dell'Italia, in particolare versante adriatico, anche se poi il grosso scivola verso i Balcani. È riuscita a portare un calo delle temperature con valori che sono rientrati più nelle medie del periodo, massime generalmente comprese quest'oggi tra 22 e 27 gradi su gran parte d'Italia. Avremo qualche annuvolamento specie al mattino in Valpadana su parte del versante adriatico, ma poi nel complesso giornata più soleggiata e generalmente asciutta, eccetto che all'estremo sud tra Sicilia e media bassa Calabria, dove invece insistono dei piovaschi, dei rovesci a carattere irregolare per gran parte della giornata. Ventilazione moderata o tesa dei quadranti settentrionali, specie sul versante adriatico e al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
7: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
8: Nuova linea, prezzi vecchi.
7: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
8: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
7: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
8: Riccardo Corredi.
7: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A settembre Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Taigo 1 e 61 da €259 al mese per 60 rate, anticipo €8.605, importo massimo finanziabile €17.000. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
11: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
12: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
13: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
14: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
15: Una specie di monumento?
14: Acqua?
15: Un monumento alla cucina di eccellenza?
14: Brava, ti meriti una super bistecca ed eccellenza del Masseto.
15: Wow!
14: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
15: E la buona cucina toscana.
14: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo adesso sulla Fipili, ancora a causa del traffico intenso rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Possibili rallentamenti per lavori invece sul ramo di Livorno tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti ancora in direzione Firenze. E chiudiamo con i treni a causa di un guasto tecnico sulla linea Ponte d'Era. I convogli percorrenti la tratta Firenze-Pisa-Livorno stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: Di nuovo insieme, buon pomeriggio, ben ritrovati dal vostro Andrea Secci, c'è anche Danny dall'altra parte del vetro e poi ci siete voi, protagonisti indiscussi del 3 per te. Oggi ultimo appuntamento perché stasera saremo di nuovo insieme a partire dalle 19, sì, ma dal pontile di Forte dei Marmi, dove va in scena la festa di fine stagione, ciao estate, con gli amici della Croce Verde di Forte dei Marmi, che tra l'altro questa sera festeggia 150 anni, è il Circolo della Vela, insomma saremo veramente tanti, tantissimi, tutti i personaggi che fanno grande Forte dei Marmi ogni anno, ovviamente anche gli amici della Compagnia della Vela e ci saranno anche gli amici della Run for Air, che ci vedrà protagonisti sempre al pontile di Forte dei Marmi il prossimo 11 ottobre. Tra l'altro stasera potrete iscrivervi alla Run for Air. Non sarò solo, ci sarà la Velia, ci sarà Luca Giorgi. Prima parleremo di questa estate pazzesca e alterneremo la nostra musica, poi vi faremo cantare mentre potete mangiare in questa splendida cornice che è il pontile di Forte dei Marmi. Questa sera tutti al Forte, l'ingresso è libero, c'è ciao estate. Adesso andiamo dalle protagoniste del 3 per te di oggi.
1: Ciao Andrea, siamo Tiziana e Lisa e volevamo ascoltare queste tre canzoni dedicandole a voi, naturalmente, che ci tenete sempre compagnia, e a tutti quelli che ci ascoltano. Allora, Still Loving You degli Scorpion, It's My Life di Bon Jovi e Don't Want to Miss a Thing degli Aerosmith. Ciao a tutti, ciao.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare

0: Bon Jovi New degli Scorpion, It's My Life di Bon Jovi e Don't Want to Miss a Thing di Aerosmith. Ciao a tutti, ciao, grazie mille.
1: Lisa e Tiziana, ragazze, vi aspetto stasera a Forte dei Marmi, dove dalle 19 riprenderemo la linea e vi trasmetteremo in diretta questo super evento. Ciao estate. Chiudiamo in bellezza questa stagione balneare che si è chiusa proprio in queste ore, oggi primo giorno d'autunno, e noi lo celebriamo con questo mega evento sul pontile di Forte dei Marmi. Dalle 19 l'ingresso è libero, il divertimento è assicurato, si mangia, si canta, si parla, ci si conosce, ci si saluta, ci si abbraccia, perché è un evento così. Ogni anno lo fanno e quest'anno ci siamo anche noi di Radio Nostalgia, pronti a raccontarvelo anche alla radio a partire dalle 19. Grazie a Dani che ha curato la parte tecnica. Se volete fare anche voi come le protagoniste del 3 per te di oggi, ovvero ascoltare tre canzoni tutte in un fiato, inviatemi ora al 338-6360-114 una nota vocale con nome, città e tre canzoni. Se sei il più veloce, domani ti riascolti in diretta a quest'ora su Nostalgia. Un bacio, a dopo.
2: Nostalgia 3 per te, Radio Nostalgia.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sono le 14:56 minuti.
6: Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Aveva 22 anni l'operaio morto in un incidente sul lavoro avvenuto al Colosseo, il giovane precipitato da 10 metri durante i lavori notturni per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Andrea Moretti, di origini abruzzesi, specializzato nei lavori in quota, sarebbe stato ritrovato con l'imbracatura non agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora senza indagati, e ha disposto l'autopsia. In segno di lutto, chiuso il sito archeologico. Una morte inaccettabile, ha commentato la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un tredicenne ha accoltellato la sua professoressa di storia, un piano simile è stato sventato dai carabinieri a Lamezia Terme. Uno studente quattordicenne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non era problematico e non c'erano mai state avvisaglie che potessero far pensare ad una cosa del genere, le parole della dirigente scolastica, che non esclude il gesto emulativo. Dopo l'intervento show di ieri di Donald Trump, nel quale il presidente americano ha attaccato l'Iran, Cuba e l'ONU, oggi seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tanti i leader che parleranno al Palazzo di Vetro, tra questi il presidente dell'Argentina Milei, il premier spagnolo Sanchez e il presidente iraniano Pezeshkian. E poi alta l'attesa per il discorso di Zelensky. Il presidente ucraino, neppure 24 ore fa, ha avuto un faccia a faccia con Trump, mentre la delegazione di Kiev ha incontrato quelle dei maggiori paesi europei. Ma sulle speranze di una soluzione diplomatica del conflitto con la Russia arriva la doccia fredda del Cremlino, che fa sapere non ci sono i presupposti per i negoziati. Il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. È quanto prevede l'OCSE nelle prospettive economiche intermedie. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare un più 3% quest'anno, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo l'organizzazione, inoltre, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021. Pallavolo agli europei. maschili torna questa sera in campo l'Italia, che nei quarti di finale affronta la Finlandia. Al Palavela di Torino si inizia alle 21.05. Chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata con il 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone, la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: Scavolini Store, Firenze di Amicis. Viale Edmondo de Amicis 175, Firenze.
10: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
11: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
10: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
11: Acqua Matta.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
5: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
6: Sono le 15:30.
7: Radio Nostalgia. Viabilità.
8: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 2 km di coda tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Sempre per un veicolo fermo in avaria in direzione Roma, sulla 1 direttissima rallentamenti tra il bivio con la 1 panoramica e Firenzuola. Passiamo sulla Fipili, anche qui per un veicolo fermo in avaria 1 km di coda tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione mare. Passiamo sulla Fipili, anche qui per un veicolo fermo in avaria 1 km di coda tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione mare. Treni a causa di un intervento di assistenza medica e convogli percorrenti le linee Firenze-Siena e Firenze-Pisa stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Rallentamenti invece in direzione Firenze per traffico intenso tra Scandicci e Firenze-Scandicci. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
7: Radio Nostalgia.
9: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
10: Per la scelta della tua prossima auto potresti ascoltare il consiglio di un famoso influencer oppure l'opinione di oltre 3 milioni di automobilisti che hanno scelto Dacia Sandero, l'auto più venduta ai privati in Europa dal 2017. Vieni a scoprire la nuova gamma Dacia Sandero a partire da 14.800 euro negli showroom di Nuova Comauto. Info e condizioni in sede.
11: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
12: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
13: PEDstampa.it.
14: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
15: Siamo amanti della pasta.
14: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
16: E anche basta con questo spot!
17: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
18: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
19: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un toelettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram, Apuania Petland.
13: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
20: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia, la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi

0: passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sono le 15 e 55 minuti.
3: Radio Nostalgia, giornale radio.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Era un operaio rocciatore specializzato nei lavori in quota, il giovane di 22 anni morto nella notte in un incidente sul lavoro al Colosseo. Fatale una caduta da 10 metri di altezza durante i lavori per realizzare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Dalle prime ricostruzioni l'operaio sarebbe stato trovato non agganciato ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. I lavori sono stati sospesi mentre il sito archeologico è chiuso in segno di lutto. Di morte inaccettabile parla la Premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Alle 19 fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL di Roma e Lazio. La vittima è un altro lavoratore di una ditta in appalto in un settore pubblico, denuncia il segretario generale della CGIL Landini. Il sindacato ha annunciato che si costituirà parte civile nel processo. Seconda giornata di lavori all'Assemblea Generale dell'ONU, che si è aperta ieri a New York. La sessione mattutina prende il via con l'intervento del presidente siriano Ahmad al-Sharaa. Poi sarà la volta, tra gli altri, del presidente iraniano Pezeshkian e di quello argentino Milei. Ma il palazzo di vetro, oggi è il giorno del presidente ucraino Zelensky, che neppure 24 ore fa ha avuto un faccia a faccia con Trump per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto con la Russia. Pronto ad incontrare Putin in qualsiasi momento, ha detto Zelensky. Gelida però la reazione del Cremlino, che chiude la porta. Per ora non ci sono i presupposti per nuovi negoziati. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un tredicenne ha accoltellato la sua professoressa, un piano simile è stato sventato dai carabinieri alla Lamezia Terme. Uno studente quattordicenne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non aveva mai dato avvisaglie, non era problematico, le parole della dirigente scolastica, che non ha escluso un gesto emulativo. Formula 1, la conferenza dei piloti è aperto oggi a Baku, il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, con il programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani le libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
6: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama

0: air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
2: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
3: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
4: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
5: Siamo amanti della pasta.
4: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
6: E anche basta con questo spot!
7: E non se ne può più, la bella è rotta le fa...
8: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
9: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
10: Questa è Radio Nostalgia.

0: Sera dal lunedì al venerdì alle 19.30 c'è la musica, ve la mette Fabio R, la voce ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia, Back to 90s, con Andrea Secci e Fabio R.
0: Dal 28 settembre, solo su Radio Nostalgia.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
10: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
11: Sono le 16:32.
1: Radio Nostalgia. Viabilità.
12: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 3 km di coda tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso invece si segnalano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sempre in Fipili, a causa di un incidente e possibili disagi in uscita a Empoli provenendo da entrambe le direzioni. Possibili rallentamenti invece sul ramo di Livorno a causa di lavori tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni a causa di un intervento di assistenza medica e convogli percorrenti le linee Firenze-Siena e Firenze-Pisa stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio Nostalgia.
13: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
14: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
15: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
16: Dove, oh, dove?
15: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
16: Ah sì, Ciccio Pennello.
15: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
14: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
15: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
0: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: c'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
4: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
5: Sono le 16:58. Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La curiosità di vedere all'opera la nuova Italia di Roberto Mancini venerdì a Roma la gara col Belgio si mescola all'attesa per l'Ital Volley maschile impegnata nell'Europeo casalingo. Partiamo proprio da qui con gli azzurri che stasera tornano in campo a Torino per la sfida dei quarti contro la Finlandia. Torneo finora praticamente perfetto per la squadra di De Giorgi che da campione mondiale in carica e argento agli scorsi europei punta almeno alle Final Four. Prima c'è appunto la Finlandia e tiene alta la guardia il centrale Gianluca Galassi.
7: Mi aspetta la partita tosta, difficile. Ne abbiamo viste l'anno scorso quello che hanno fatto durante il mondiale e sappiamo di cosa sono capaci, conosciamo alcuni giocatori per questa semifinale e un quarto di finale. Quindi dobbiamo viverla come fosse un quarto di finale, in conto se le concentrazioni che possono esserci con Quito. Trovo che c'è di difficile, di bello, di emozionante di giocarlo in casa.
6: Un successo proietterebbe gli azzurri alla sfida di venerdì con i campioni olimpici della Francia che a Parigi 2024 ci batterono in semifinale. Nell'altra semifinale la Polonia attende la vincente di Belgio-Slovenia. Accennavamo alla nazionale di Mancini che a Coverciano prepara il Tour de Force di Nations League. Dopo il Belgio le trasferte con Turchia il 28 settembre, Francia il 2 ottobre, ancora una sfida con la Turchia il 5 ottobre a Bologna. Nel gruppo azzurro con 9 esordienti, uno dei veterani è Davide Frattesi che dopo 3 stagioni all'Inter è passato in estate alla Lazio dove ha subito lasciato il segno, 3 gol nelle prime 3 partite.
8: Questi 3 anni all'Inter ci sono stati dei momenti che penso che non siano replicabili a livello di emozioni, parecchi alti e bassi, bassi molto bassi e alti altissimi. Dico sempre che in un posto stai benissimo solamente se poi alla fine giochi, quindi è questa la verità. E adesso son felicissimo perché mi sono tornato a divertire, no? Che è una cosa che mi è un po' mancata l'ultimo anno, l'anno scorso. Si va a periodi e sono contento che adesso insomma sia tornato il divertimento che c'era da bambino e che c'è stato anche a Sassuolo e in maniera diversa e con alti e bassi anche all'Inter.
6: Formula 1, la conferenza piloti ha aperto oggi a Baku il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian col programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. L'oro della staffetta mista a cronometro e gli argenti di Filippo Ganna nella Crono Elite e Nicolas Milesi in quella Under 23 sono finora il bottino azzurro ai mondiali di ciclismo a Montreal. Oggi giornata di riposo, il programma riparte domani con le prove su strada Under 23 femminile e juniores maschile. Tennis si ferma a un passo dal tabellone principale Federico Cina al torneo cinese di Chengdu. Il 18enne siciliano è stato battuto nell'ultimo turno delle qualificazioni dal georgiano Basilashvili. Domani nel primo turno sarà impegnato Lorenzo Sonego. Primo turno anche per Mattia Bellucci ad Hangzhou. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
10: Nuova linea, prezzi vecchi.
9: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
10: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
9: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
10: Riccardo Corredi.
9: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
11: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti. Occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
12: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
13: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
14: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Pedstampa.it.
15: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
16: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
15: Ristorante Pizzeria Acquamatta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
16: Acquamatta. La qualità non ha segreti.
17: Questa è Radio Nostalgia.

0: la musica degli anni 70, 80 e 90? Oh, oh, nostalgia. E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Sono le 17 e 26 minuti.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Amici di Radio Nostalgia, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo buone nelle prossime ore in gran parte d'Italia, qualche nuvola ancora insiste su parte del nord, soprattutto all'estremo nord-ovest, e poi un minimo di instabilità ancora segnalata nel sud della Sicilia e della Sardegna con qualche locale acquazzone. Per adesso, ripeto, non mancano ampie zone di sereno, le temperature che sono leggermente calate comunque come valori massimi toccano sempre punte molto piacevoli, sotto i 30 gradi ormai in tutto il paese e sull'Adriatico addirittura anche sotto i 25. Domani si parte bene, ma tra pomeriggio e sera nubi e piogge sulle regioni del Medio e Basso Adriatico e venerdì giornata autunnale al sud. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brotini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brotini.it.
10: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
11: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
12: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
13: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
0: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobutta specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
14: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
15: Siamo amanti della pasta.
14: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
16: E anche basta con questo spot!
17: E non se ne può più, la bella è rotto le fa. Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
18: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11, code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Un chilometro di coda invece in direzione Firenze a causa di un veicolo fermo in avaria tra Prato Ovest e Prato Est. Passiamo sulla Fipili, ancora a causa del traffico intenso. Code in uscita all'Astrasegna in direzione Mare, code a tratti tra l'Astrasegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Città di Firenze stanotte a partire dalla mezzanotte fino alle ore 6 di mattina per la vuotatura di una cisterna in Lungarno alle Grazie, divieto di transito tra Ponte alle Grazie e Via dei Cavalleggeri. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: Consum Up, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Sum Up siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Sum Up.
1: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio.

0: settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
1: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
2: Sono le 18 e 12 minuti.
3: Radio Nostalgia, giornale radio.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente degli Stati Uniti ci ha descritto come terroristi. Noi non siamo terroristi, ma siamo le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU nella seconda giornata di lavori a New York. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata, attaccando gli USA di non rispettare le leggi internazionali. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'Assemblea. La resistenza dell'Iran aumenterà di fronte alle sanzioni e ai bulli, ha aggiunto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura. Siamo pronti al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, compreso in serata quello del ministro degli esteri italiano Tajani. Tra i più attesi quello di Zelensky, che neppure 24 ore fa ha incontrato il presidente USA Trump, pronto a vedere Putin in qualsiasi momento. L'apertura del presidente ucraino, che riceve però una gelida reazione del Cremlino. Per ora non ci sono i presupposti per nuovi negoziati. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo l'operaio di appena 22 anni, morto nella notte nell'anfiteatro Flavio dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. Inutili tentativi di rianimazione dei soccorritori. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, e disposto l'autopsia. Una morte inaccettabile, afferma la Premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile, mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena degli appalti. Anticipata alle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. Saranno presenti anche gli altri sindacati. Orrore a Nizza in Francia: durante un controllo doganale in un'area autostradale è ritrovato nel bagagliaio di un'auto il cadavere mutilato di una ragazza brasiliana di 25 anni, nascosto sotto teli di plastica e vestiti. Arrestato l'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino, ex fidanzato della vittima, già finito in carcere per un episodio di violenza. Gli investigatori dovranno ora stabilire dove e quando la ragazza sia stata uccisa. Da quanto emerso, Larissa Brito, questo è il nome della vittima, si era detta molto spaventata per i tentativi di riavvicinamento da parte dell'ex. Calcio: sarà il tedesco Zibert ad arbitrare venerdì a Roma Italia-Belgio, debutto in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini nella sua seconda avventura sulla panchina della nazionale. Turchia due volte e Francia le altre avversarie dell'Italia nella prima tornata di gare del torneo, ben 4 in 11 giorni. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
5: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati, e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e, per ringraziarti della pazienza, arrivano sconti eccezionali. Fino all'80% su tantissimi prodotti. Occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca, in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
7: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
9: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
10: Una specie di monumento?
9: Acqua.
10: Un monumento alla cucina di eccellenza?
9: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
10: Wow!
9: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
10: E la buona cucina toscana.
9: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
11: Cerchi un veterinario, un toelettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto

0: Scoprici su Instagram Apuania Petland.
1: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
0: Questa è Radio Nostalgia.

0: 80-90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
6: Sono le 18 e 33 minuti.
7: Radio Nostalgia. Viabilità.
8: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Incisareggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, ancora a causa del traffico intenso, code in uscita alla Strassigna in direzione Mare e in direzione Firenze code a tratti tra il bivio Pisa-Livorno e Ponte d'Ovest Ponsacco con code in uscita a Ponte d'Ovest e Ponsacco e code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Da segnalare anche 2 chilometri di coda sempre per traffico intenso sulla diramazione per Pisa tra Cascine e il bivio Firenze-Livorno in direzione Firenze-Livorno. Città di Firenze stanotte a partire dalla mezzanotte fino alle ore 6 di mattina per la vuotatura di una cisterna in Lungarno alle Grazie, divieto di transito tra Ponte alle Grazie e via dei Cavalleggeri. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
7: Radio Nostalgia.
9: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
10: Nuova linea, prezzi vecchi.
9: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
10: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
9: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
10: Riccardo Corredi.
9: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
11: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
12: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
13: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
14: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
15: Dove, oh, dove?
14: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
15: Ah, sì, Ciccio Pennello.
14: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
13: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
14: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
7: Radio Nostalgia. Buona

0: sera dal lunedì al venerdì alle 19.30 c'è la musica ve la mette Fabio R, la voce ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia, Back to 90s, con Andrea Secci e Fabio R.
0: Dal 28 settembre, solo su Radio Nostalgia.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
7: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Sono le 18 e 56 minuti.
10: Radio Nostalgia, giornale radio.
11: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non siamo noi terroristi, ma le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata, attaccando gli Stati Uniti. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'aula. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, in serata quello del presidente ucraino Zelensky. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo l'operaio di appena 22 anni, morto nella notte all'anfiteatro Flavio, dopo una

0: caduta da circa 10 metri di altezza. Inutili i soccorsi del 118, la magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Dalle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. L'estranea di Paolo Strippoli è il film scelto per rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar 2027. Concorrerà per la shortlist che include i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy. L'annuncio delle nomination, la cinquina dei film in corsa per il premio, il prossimo 21 gennaio. Invece la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo del prossimo anno.
1: L'economia.
0: Accelera l'economia italiana, lo certifica l'OCSE nelle prospettive economiche intermedie diffuse oggi. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha rivisto al rialzo le stime sul PIL per il 2026, portandole ad un tasso di crescita dello 0,9%, 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno. L'OCSE inoltre stima un'inflazione al 3% per l'anno in corso, per poi rallentare al 2,6% l'anno successivo. Lo studio evidenzia che i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto ai livelli registrati nel primo trimestre del 2021. Dati positivi dunque oggi dall'OCSE, mentre solo ieri il governo aveva accolto con rammarico le stime Istat sul rapporto deficit-PIL. Per un decimale l'Italia rimane in procedura di infrazione per deficit eccessivo, una situazione che peserà sulla prossima legge di bilancio. Marco Mancini.
2: L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. La conferma è arrivata ieri dall'Istat, che ha certificato per il 2025 il rapporto deficit-PIL al 3,1%, un decimale sopra il consentito da Bruxelles. Prendiamo atto non senza rammarico, commenta il ministro dell'economia Giorgetti, alle prese con la stesura della prossima finanziaria, che dovrà per forza fare i conti con i vincoli imposti dall'Europa. Basta vincoli, serve subito uno scostamento di bilancio, tuona il vicepremier Salvini.
3: A me dello 0, in più o in meno interessa zero. I francesi sono oltre il 5, quindi di cosa stiamo parlando? È evidente che serve uno scostamento di bilancio da miliardi.
2: Sui conti pubblici serve rigore, frena invece Forza Italia. L'attacco alle opposizioni, bocciatura senza appello per il governo, l'affondo dell'ex premier 5 Stelle Conte.
4: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio. Prendiamo e recuperiamo risorse dal riarmo. Quelle sono spese folli. Avremo un budget importantissimo per far ripartire l'Italia, per restituire potere d'acquisto ai cittadini.
0: Il prossimo 30 settembre scade la seconda rata della rottamazione quinquies. Il termine di pagamento riguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di bilancio del 2026. Se entro il 30 settembre risultassero omessi o insufficienti i pagamenti relativi alle prime due rate, verrebbero meno i benefici della definizione agevolata. Infine le borse, chiusura in calo per i mercati europei, influenzati ancora dalle tensioni internazionali. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,2%, fanno peggio Parigi e Francoforte, sulla parità a Londra. In rosso anche Wall Street, rialza la testa anche il prezzo del petrolio con il Brent che torna sopra i $100 al barile. Lo spread sale a 94 punti. Ed è tutto, a più tardi.
5: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
6: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
7: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
8: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
7: Ristorante pizzeria Acquamatta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
8: Acquamatta. La qualità non ha segreti.
9: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
10: Radio Nostalgia.

0: annuncia l'orologio, non me lo so
1: portare. Allora sono le 19.06 precise.
0: E quindi che dire? Buonasera Forte dei Marmi, benvenuti
1: buonasera.
0: All'ultimo evento dell'estate 2026. Siamo pronti a raccontarvi ciao estate. Lo facciamo dalla piazzetta del pontile di Forte dei Marmi, lo facciamo sia sul palco che in diretta su Radio Nostalgia. La buonasera vi giunge da Arianna Velia
1: e Andrea Secci.
0: C'è anche il nostro Luca Giorgi. Le prime due ore saranno un po' di talk, cioè intervisteremo tutti quelli che sono già qui e vi garantisco che essendo mercoledì c'è pieno,
1: c'è
0: di
1: un
0: gente.
1: Sacco di gente.
0: È bellissimo perché
1: sette.
0: Mi spiegava Lorenzo della Compagnia della Vela che questa è proprio la festa dei Forte Marmini. Spero di non aver sbagliato,
1: no, hai detto bene,
0: la terminologia, hai detto bene. Che celebrano la fine di una stagione molto bella, è andata molto bene, mi raccontava Lorenzo. Lo chiederemo però ai protagonisti che sono seduti, come tutti i Forte Marmini, sulle registe. Stanno mangiando, aspetta perché ce n'è già uno qua. Come ti chiami?
1: Eccolo.
2: Franco Castelli. Dice, mia moglie, Lunghi Marzia, l'aspetto qui.
0: Ah, ok, ha perso la moglie. Marzia! Io pensavo di raccontare qualcosa, invece ha semplicemente perso.
1: Però comunque sono
0: bello,
1: cose, no?
0: Bello, è il bello di essere in diretta da Forte dei Marmi.
1: Assolutamente.
0: Grande Franco, grande Franco. Allora, la musica a fare la padrona. Dalle 21 poi accompagneremo tutti i commensali, perché stanno anche mangiando, ci sono un sacco di bancarelle. Anzi,
1: esatto.
0: Ve lo dico, ve lo racconto, siete in giro, siete in macchina, raggiungetemi, raggiungeteci. Siamo sul pontile di Forte dei Marmi.
1: Se vuoi fare le cose da solo, dillo.
0: No. C'è ciao estate, dopo vi faremo ballare, cantare. Insomma, è una serata celebrativa di questa estate 2026. Io però direi, mettiamo la sigla, dai, via.

0: chi si è appena collegato, siamo live da Forte nei Marmi e questa è l'ultima notte d'estate del primo giorno di autunno.
1: Cioè, meraviglioso, noi siamo qui nella piazza del Pontile di Forte dei Marmi e abbiamo appena iniziato da qualche minuto.
0: Che tra l'altro sarà teatro l'11 d'ottobre, domenica 11 ottobre, della nona edizione della Run for Hire, che anche quest'anno avremo modo e piacere di raccontarvi anche alla radio. Stasera potete già iscrivervi per questa giornata pazzesca e quello che insomma mettete nell'iscrizione verrà interamente devoluto alla Fondazione AIR.
1: Assolutamente.
0: Dai, andiamo con la musica, vai Giorgi, vai, andiamo perché noi vi facciamo compagnia ogni giorno con la migliore musica degli anni 70, 80, 90. Dai Giorgi, vai.

0: Vanessa e ciao estate.
1: Buonasera.
0: Su Radio Nostalgia. C'era qualcuno che voleva registrare qualcosa, forse? No. Dov'è finita la mia amica? Non l'hai portata qua?
1: Eccola.
0: Ah, eccola qui. Signori, allora finalmente la conosco di persona. Io la vedo sempre quando scrollo sui social.
1: Sì, sui social anche
0: lei è
1: sempre.
0: L'istituzione della Versilia, eh? Però presentati. Vero. Alla radio. Ciao, come ti chiami?
2: Mi chiamo Deborah Bianco, in arte Storditi on the road, ma è un onore per me, Andrea, veramente, perché te sei la voce della Versilia.
0: Beh, questo mi fa onore. Una volta non ero solo, però l'altro Andrea purtroppo non c'è più, anzi lo ricordo con il cuore.
2: Lo ricordiamo col cuore perché mi fai piangere, no, non posso dire.
0: Ora mi sono fregato da solo. Anzi, salutiamo Andrea, che magari ci sta ascoltando da lassù. Torniamo ad oggi, torniamo alla celebrazione di questa estate 2026. Tu che la Versilia l'hai girata tutta, in lungo e in largo, non ci sei persa neanche una sagra. Com'è andata l'estate 2026?
2: Allora, non sono ingrassata, già quello è un successo, perché mi sono...
0: Ma lo so, perché ho visto che ti sei andata a allenare oggi, eh?
2: Mi sono allenata tanto, le sagre della Versilia sono tutte spettacolari, non facciamo distinzioni, si mangia bene ovunque, io sono per la par condicio.
0: No, era paraculata questa.
2: È la paraculata, però la serata epica è quella che stasera organizza il Comune di Forte dei Marmi, qua insieme alla Compagnia della Vela, ricordiamola, al Pontile, perciò estate.
0: Stasera, tra l'altro, celebriamo un anniversario importante.
1: Assolutamente,
0: Ari.
1: Anche perché la Croce Verde fa 125 anni.
0: Cioè, quindi... arrivarci a 125 anni. Sì. Sono arrivato male a 46, poi in potere.
2: Pensa che vabbè. Io ho 54.
0: Vabbè, avrei detto che ce n'avevi 31-32.
2: Amore, ti amo. Ti volevo sposare, ma mi sono già sposata.
0: Anch'io, purtroppo. Vabbè,
1: arrivate tardi.
0: Arriviamo tardi ognuno per l'altro. Vabbè, peccato. Ricordiamo una cosa importante.
2: Che importantissima, ricordala te, perché hai più... tecnica che me,
0: quella della Run for Iric.
1: Sì, che possiamo iscriverci già stasera alla Run for Iric dell'11 ottobre.
0: 11 ottobre ci saremo anche noi ad animare il Pontile di Forte dei Marmi proprio questa sera, ma avremo uno scopo molto più bello. Dai, dillo tu.
2: È per la prevenzione e per la ricerca, quindi tutto quello che saranno le iscrizioni sarà devoluto per l'AIRC, giusto? L'11 ottobre, però non mi ricordo, 10 euro.
0: 10 sì. euro, e tra l'altro quest'anno la maglia l'ha firmata Armani. Fate
1: quindi.
0: Voi, vi portate a casa una maglietta di Armani e fate del bene, e fate parecchio del bene. Questa è Radio Nostalgia, live dal Pontile di Forte dei Marmi. Se siete in giro, siete in macchina, noi questa sera chiudiamo l'estate
1: qui, vai. Sul Pontile.
0: Vai Giorgi.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Il meteo di Radio Nostalgia.
10: Amici di Radio Nostalgia, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo buone nelle prossime ore in gran parte d'Italia, qualche nuvola ancora insiste su parte del nord, soprattutto all'estremo nord-ovest, e poi un minimo di instabilità ancora va segnalata nel sud della Sicilia e della Sardegna con qualche locale acquazzone. Per adesso, ripeto, non mancano ampie zone di sereno, le temperature che sono leggermente calate comunque come valori massimi toccano sempre punte molto piacevoli, sotto i 30 gradi ormai in tutto il paese, e sull'Adriatico addirittura anche sotto i 25. Domani si parte bene, ma tra pomeriggio e sera nubi e piogge sulle regioni del Medio e Basso Adriatico e venerdì giornata autunnale al sud. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: riempie di locali ed è arrivata la social media manager del Beach Club Versilia. Ciao, come stai?
1: Molto bene, grazie. Questa è un'imboscata.
0: È un'imboscata, stavi parlando con me fuori onda e stavamo parlando dei tanti locali della Versilia, ovviamente è arrivato anche il Beach Club. Allora, com'è andata la stagione?
1: Molto bene, siamo molto contenti, è stata una stagione incredibile, aspettiamo l'anno prossimo.
0: Bene, bene, bene, vedi, abbiamo avuto anche la testimonianza, certo, dei locali. Ora noi, è arrivato anche Giannelli, ovviamente Acqua Fonte Viva sempre presenti in tutti gli eventi, saranno presenti anche per la Run for Air, vero? Ho detto una cazzata? Non lo sa, dubitiamo. Vabbè, no, non si sa mai. Come sta, dottor Giannelli?
2: Bene, grazie, buonasera.
0: Buonasera, buonasera. Intanto arrivano tutti gli operatori del settore,
3: beh,
0: ovviamente,
3: certo,
0: turismo.
3: Come si sta riempendo.
0: A me mi piacerebbe tanto andare avanti, ma a differenza delle prove che abbiamo fatto prima, che non sganciava, ora sgancia. Ci avete tutti i cellulari strani in mano. Tipo, adesso io vorrei tanto disturbare qualcuno, tipo lei che io, cioè, l'ho già vista, l'ho già puntata. Ciao, come ti chiami?
4: Moira.
0: Cosa fai nella vita, Moira?
4: Pensionata.
0: Brava, Moira.
3: Ah.
0: Com'è l'estate da pensionata a farmi?
4: Bella.
0: Cosa hai fatto tutti i giorni?
4: Mare, mercatini.
0: Bene, bene. È la festa della birra. Ah, sono venuti anche alla festa della birra. Bravi,
3: scusa,
0: bravi,
3: Andrea,
0: bravi.
3: Che invidia, posso dire. Che invidia.
0: Sì, sì, no, invidia ovviamente. Però io non lo so, cioè, ora vero, mi mancano tipo 80 anni alla pensione, perché ogni anno la spostano,
3: sì, vabbè,
0: più avanti.
3: Scusa, se a te te ne mancano 80, a me quante ne
0: mancano? A te non ci vai in
3: perché...
0: pensione,
3: no, appunto.
0: A te non ti ci mandano ovviamente. È come Luca Giorgi, cioè Luca Giorgi gli mancano 7 anni alla pensione da 20 anni. Dai Giorgi, metti la musica, su! Siamo live da Forte dei Marmi in questa serata strepitosa. Questo è Ciao State, sono l'unica radio che vi sono...

0: Andrea Secci, siamo qua.
1: E dai
0: qua
1: Forte sulla... Marmini che sono qua, che sono pronti per ballare, perché io li vedo, stanno mangiando.
0: Sì.
1: Io voglio parlare con lei. No. Ma come no? Come ti chiami? Niente, non vuol parlare. Comunque ti chiami Margherita, ho capito, così dagli amici. Dai Marg!
0: Dai Andrea, allora scusa, con
1: ciao,
0: lei
1: come
0: che
1: ti
0: l'ha
1: chiami?
0: Presentata.
1: Anche... pigliamo per il culo.
0: Con lei che l'ha presentata. Ma
1: si chiamano tutte Margherita,
0: eccola,
1: qua.
0: Eccola, eccola.
1: Ciao, come ti chiami?
2: Benedetta.
1: No, perché mi stava per dire Margherita. Allora, Benedetta, ma quella della Mannoia?
2: Sì.
1: Sei di Forte dei Marmi?
2: Sì.
1: Abiti proprio qua in piazzetta?
2: Sì.
0: Sì. Qua, ma infatti là dietro, se vedi, c'è una casetta.
1: Ah,
0: un po',
1: la,
0: però,
1: la famosa casetta sul pontile.
0: Sì, sì, sì.
1: Va bene. Allora, io voglio, sincera, da Forte Marmina Doc, come sei tu, com'è stata l'estate 2026?
3: Bellissima.
1: Oh, vedi, i bambini sono la bocca della verità, ma soprattutto la bocca piena. Come sono le patatine? Niente, non ci ascolta più.
2: Bella, un sacco di attività e ogni sera c'è qualcosa da fare, carina.
1: Bello, bello, mi piace. Ti piace Ciao Estate con Radio Nostalgia?
2: Sì. Tristezza però.
1: Perché? Perché l'estate è finita.
0: Ah, vabbè, ma sì. Torna, dai.
1: L'estate è bella perché finisce e riparte. Cioè, se l'estate durasse... Però ricordati una cosa. Aspetta, ricordati che io ho 4 figli. Tu quanti ne hai?
2: 1.
1: Ecco, quindi pensa a me. L'estate è brutta perché finisce, ma è bella perché ricomincia la scuola.
2: Confermo.
1: Ok, com'è? Questa settimana non era più leggera?
2: Sì, ho fatto l'inserimento, per cui...
1: Ah, cazzo, allora no, quello magari l'inserimento.
0: Vabbè, dai, piano.
1: Però l'anno
0: piano.
1: Prossimo potrebbe andare meglio.
2: Top, l'anno scorso.
1: Bene, grazie Benedetta. Questa è Radio Nostalgia, questa è Ciao Estate!

0: 23 minuti alle 20, siamo live da Forte dei Marmi, questa è Ciao State. Ari, ho visto che c'hai un ospite.
1: Sì, Andre. Allora, intanto presentiamola prima, il nome.
0: Il nome?
2: Giusy Muratore TV.
0: Noi TV, ah ok, noi abbiamo TV. Anche i colleghi della televisione che raccontano ogni giorno la Versilia e tutte le cose belle che si possono vedere, perché la radio è bellissima, ma la radio la deve raccontare,
1: esatto.
0: È più immaginazione. Allora noi vogliamo che lei, visto che di solito la racconta anche con le immagini, provi a descrivere l'estate versiliese agli ascoltatori di Radio Nostalgia.
2: Sai qual è lo slogan della mia trasmissione? La Versilia si racconta in TV.
0: È facile però, in TV è facile.
1: Dici però, com'è andata l'estate 2026?
2: È andata bene, un sacco di eventi, soprattutto a Forte dei Marmi, poi per quanto riguarda il turismo un pochino meno, ma insomma quello non sta a me, che è un taglio più giornalistico, io mi occupo più degli eventi e delle aziende.
0: Bene, bene, buon lavoro, perché ho visto che insomma stai raccontando questo evento strepitoso. A me mi piacerebbe avere, ma poi magari è indaffarato, Lorenzo della compagnia della
1: certo,
0: vela,
1: ma non so dove
0: che
1: è
0: ci
1: andato.
0: Ha voluto fortemente, che ci ha avuto fortemente insomma a raccontare questa serata, non solo ad animare per il Forte Marmini, ma anche per tutti quelli che ci seguono ogni giorno alla radio, che
1: però
0: sono sempre
1: Andre,
0: di più.
1: Scusa se ti interrompo, visto che hai nominato Lorenzo della vela, io volevo dirti che non so se sapevi che siamo già alla 15ª edizione.
0: Assolutamente, lo so, è tanti anni che la fanno ed è tanti anni che se vuoi bere un ottimo caffè devi andare dal mio amico Marco che è appena arrivato. Vedi, funziona così. Queste Ciao State, stasera siamo live dal pontile di Forte dei Marmi. Se siete in giro, se siete in macchina, Luca intanto vai, noi vi aspettiamo qua. Sentite che musica, sentite che canzone, siamo già entrati nel mood. Vi ricordo che tra poco inizieremo a farvele cantare tutte.

0: energia, questo è Ciao Estate live da il pontile di Forte dei Marmi. La musica ce la mette Luca Giorgi e tra poco, ve lo dico, tra poco inizieremo a farvi cantare
1: tra pochissimo, in questo mercoledì 23, primo giorno d'autunno,
0: per scaricare la tensione tutta l'estate vi facciamo cantare tutte. Adesso però andiamo avanti con la musica più bella, quella che vi suoniamo ogni giorno degli anni 70.

0: stiamo celebrando la fine dell'estate con questo evento strepitoso. Ciao estate, ma c'è quell'arietta quasi... quasi di giugno, cioè, sbaglio Ari?
1: Ma arietta di giugno?
0: No, ma nel senso, cioè, non sembra autunno.
1: No,
0: cioè,
1: è vero, anzi.
0: No, si sta bene.
1: Diciamo poi... che è la festa dell'estate, però in realtà, cioè, l'estate c'è ancora, perché considerando le temperature...
0: Soprattutto oggi c'erano 28 gradi, quindi
1: sì.
0: Insomma, è sempre settembre, è sempre il 23 di settembre. Ari... tu ti sei inoltrata a piazza, cioè sei a metà piazza.
1: Esatto, io sono qua fra la gente. In realtà ho già avvistato una signora.
0: Vai.
1: Buonasera. Come ti chiami?
2: Fabienne.
0: Fabienne.
1: Oh, sei di qua, di Forte dei Marmi?
2: No.
1: Da dove vieni?
2: Dalla Germania.
1: Quindi sei qua in vacanza? Ti sei vissuta l'estate qui?
2: No, mi sono trasferita a Pietrasanta.
0: Ah.
1: Com'è stata l'estate in Versilia?
2: Bellissimo.
1: Bene, quindi...
0: Fabienne, no, aspetta, voglio fargli una domanda. Fabienne, come mai ti sei trasferita dalla Germania a Forte, alla Versilia, insomma, Pietrasanta?
1: Dici.
2: Perché vivere in Italia è da sempre il mio grande sogno . E la Versilia è la zona più bella.
0: Bello, bello.
1: Che
0: vedi?
1: Meraviglia.
0: Vedi? Una testimonianza diretta di quanto è bello vivere nel nostro territorio, in Pietrasanta, che comunque ovviamente è in Versilia, tra l'altro è il posto dove io sono nato. Cioè, caso strano, vedi? Caso
1: Guarda
0: strano,
1: te.
0: Nato a Pietrasanta. Ari, hai qualcun altro da intervistare?
1: Allora sì, prima avevo visto una signora.
0: Dai, dai.
1: Buonasera, salve, come si chiama?
3: Mi chiamo Natalia.
1: Natalia, lei da dove viene, signora?
3: In Russia.
1: Ragazzi, stasera
0: ragazzi,
1: tutti stranieri, ho la calamita, lo capisco.
0: No, Forte dei Marmi è internazionale da sempre.
1: Però
0: da sempre.
1: Davvero, signora, lei vive qua in zona?
3: In Forte dei Marmi.
0: Ah, proprio, vedi, vive qui. Cioè, Ari, però, veramente, li trovi tutti che vivono qua?
1: Te l'ho detto.
0: C'è la calamita. Signora, com'è stata la sua estate? Non sei più? Non sei più con Natalia?
1: Sì, sono qua, arriva.
3: Tutto estate.
1: È stata bella.
3: Bella.
0: Molto bella. Bene, bene. Ari, torna alla base perché noi adesso mettiamo una canzone, diamo la linea per piccoli consigli, insomma, per gli acquisti, e poi torniamo con la grande festa. Ciao estate, si comincia a fare sul serio. Amiche e amici di Forte dei Marmi, tra poco iniziamo a cantare. Siete

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
4: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Sono le 19:59 minuti. Radio Nostalgia. Giornale radio.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Seconda giornata all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. In primo piano oggi l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che replica le dure accuse lanciate ieri da Trump nel suo discorso fiume. A margine dei lavori, faccia a faccia, Rubio Lavrov. Sentiamo Alessio Galea.
8: Non siamo i terroristi descritti da Trump, ma le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola bombardata a Minab, accusando gli Stati Uniti di non rispettare la legge internazionale. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'aula. Poi l'attacco sul nucleare, Israele alle bombe atomiche, pure mandano a noi gli ispettori, ha detto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura, pronti al dialogo ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi oggi al Palazzo di Vetro di New York, in serata anche quello del ministro degli esteri Tajani. A margine dei lavori anche l'incontro tra Rubio e Lavrov. Abbiamo invitato Putin al G20 di Miami a dicembre, spero che accetti le parole del segretario di Stato americano al termine del faccia a faccia con il ministro degli esteri russo.
7: Un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, lo denuncia l'esercito, che fa sapere il volo è stato monitorato dai sistemi radar e sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra sono rimaste in stato di allerta. La natura dell'incidente, protesta Varsavia, suggerisce che Mosca stia ancora mettendo alla prova la prontezza della nostra difesa aerea. Ora il gravissimo incidente sul lavoro avvenuto nella notte al Colosseo, uno dei siti archeologici più famosi al mondo. Morto un operaio di 22 anni. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Una morte inaccettabile, sia fatta a piena luce, chiede la premier Meloni. Il servizio è di Laura Supino.
9: Morire a 22 anni in un cantiere di lavori pubblici e in uno dei siti archeologici più importanti del mondo. La piaga delle morti sul lavoro si impone oggi alla ribalta per la morte di Andrea Moretti, operaio rocciatore, specializzato in lavori in quota. Il ragazzo, originario della provincia di Teramo, è precipitato nel vuoto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza alla posa del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Inutili i soccorsi, la procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti. In segno di lutto, il parco archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma poco dopo il ministro della Cultura Giuli, accogliendo anche le proteste dei sindacati, ha disposto la chiusura per tutto il giorno dell'intero monumento. Profondo dolore per una morte inaccettabile è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano.
7: Tornano ad invocare più sicurezza i sindacati. La vittima dell'infortunio mortale al Colosseo è ancora una volta un lavoratore inserito nella catena di un appalto pubblico, denuncia la CGIL, che sollecita la vita dei lavoratori venga prima delle logiche del turismo e del profitto ad ogni costo. Accelera l'economia italiana, lo certifica l'Ocse, che nelle prospettive economiche diffuse oggi ha rivisto al rialzo le stime sul PIL per il 2026, portandole allo 0,9%, ben 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno. L'istituto parigino parla di economia italiana resiliente. Quanto all'inflazione, la stima è al 3% per l'anno in corso, per poi rallentare al 2,6% l'anno successivo. Dati positivi, mentre solo ieri il governo aveva accolto con rammarico le stime Istat sul rapporto deficit-PIL. Per un decimale l'Italia rimane nella procedura di infrazione per deficit eccessivo, una situazione che peserà sulla prossima legge di bilancio. La priorità resta il taglio delle tasse, conferma il ministro Giorgetti. Con 81 sì, 51 no e 7 astenuti, l'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Una scelta coraggiosa e di buon senso, la definisce la Premier Meloni. Critiche le opposizioni, una follia economica, noi chiediamo investimenti in rinnovabili, reti e accumuli per abbassare i prezzi e ridurre la dipendenza dal gas, gli italiani stanno già pagando il fallimento energetico di Meloni, attacca il leader di AVS Bonelli. Era stato bocciato 2 volte il 14enne che aveva organizzato un piano per accoltellare l'insegnante d'italiano all'interno di un istituto alla Lamezia Terme, fermato prima dai carabinieri. Lo studente, che avrebbe raccontato le sue intenzioni in una chat di gruppo su Telegram coinvolgendo alcuni coetanei, aveva già nascosto l'arma nel bagno della scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Un episodio, per fortuna con epilogo diverso, che arriva pochi giorni dopo l'accoltellamento di una professoressa a Roma da parte di un suo studente tredicenne. Siamo allo sport, serata decisiva nel cammino dell'Italia agli europei maschili di pallavolo. A Torino gli azzurri affrontano nei quarti la Finlandia, nel mirino la semifinale contro la Francia. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
10: 6 vittorie in altrettanti incontri, 18 set conquistati, soltanto 4 persi. Miglior biglietto da visita non potrebbe presentare l'Italia per una sfida nella quale abbiamo tutto da perdere. Siamo i campioni del mondo in carica, argento agli ultimi europei, giochiamo davanti al pubblico amico contro una Finlandia sì rivelazione del torneo, ma comunque sulla carta noi inferiore. Non pensa a tutto questo Fefe De Giorgi, che sottolinea la necessità di mettere in campo massima attenzione.
11: Adesso l'obiettivo non è di fare delle percentuali incredibili, ma aggiungere anche una battuta in più, un muro in più, una difesa in più, un'alzata in più.
10: Dal CT al capitano, Simone Giannelli è pronto alla battaglia.
12: Non sorprendiamoci se ci sarà una partita da fare punto a punto, perché è una di quelle partite dove ci salta i break.
10: Al Palavela, attesi 7.500 spettatori, si inizia alle 21.05. Sullo sfondo l'eventuale semifinale contro i campioni olimpici della Francia, che ci batterono nel penultimo atto di Parigi 2024.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: quanto sa di felicità.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: estate, come tutti gli anni, si è confermata una festa amatissima e le persone sono accorse al pontile già dalle
1: da prestissimo, sì, perché noi davvero, siamo arrivati alle 17.
0: Nonostante si provi sempre
1: già
0: a anticipare, loro ci fregano sempre. Va bene così, è bello perché è così. È una festa semplice, è una festa di paese, però la cosa bella è che ci trovi veramente tanti paesani, tanta gente di Forte dei Marmi, ma mescolata a tanti turisti che ancora si godono il nostro
1: tantissimo
0: bel paese.
1: E nella sua semplicità comunque abbiamo visto che ci sono anche tante realtà, anche tanto cibo buono
0: assolutamente
1: del territorio,
0: assolutamente,
1: no?
0: Assolutamente.
1: Esatto.
0: Noi in questa festa, naturalmente, oltre a ringraziare l'amministrazione che ci dà un aiuto sostanziale, dobbiamo assolutamente ringraziare le associazioni che sono il cuore di questa festa, perché sono quelle che fanno tutti i piatti e ci permettono,
1: certo,
0: di mangiare.
1: Certo, se ce le vuoi dire.
0: Volentieri. Allora, le associazioni che hanno dato il via a questa festa sono state dall'inizio la Croce Verde, la banda La Marinara e la Compagnia della Vela, al quale nel tempo si sono aggiunte, oltre a realtà importanti del paese, a partire dal Pesce Baracca con i fratelli Vaiani che ci aiutano anche loro tantissimo, il birrificio del Forte, ma le associazioni. Quindi la Contrada del Ponte, la Misericordia, i Pescatori del Pontile, e da quest'anno anche l'associazione Triathlon Forte dei Marmi,
1: come
0: che
1: ci
0: è
1: ricordava
0: entrata prepotentemente, si sentono laggiù.
1: Eccoli.
2: Però ragazzi, io cercavo il Ciringhito, ma non l'ho visto.
0: Invece c'era bello attivo fino a poco fa, penso che sia ancora in forza. E loro sono qui per una importante missione stasera, perché oltre a festeggiare Ciao Estate, noi ci teniamo a fare un anticipo per la Run for Air.
1: Esatto, se vogliamo sentire Benedetta.
3: Sabrina,
1: certo. L'ho fatta, tanto dovevo.
2: Ragazzi,
1: era questa,
2: allora,
1: era segnata.
2: C'è una gag tra me e lei, se non fa una figura di merda a sera non siamo contenti.
1: No, capito.
2: Ma
1: io
2: è nuova del mestiere.
1: Sì, Benedetta.
2: Vai, Sabri.
1: Silvia, ormai diciamo.
2: Chiama la dottoressa, che a lei gli piace.
3: No, non mi piace. Sì, no. E vabbè, io ringrazio per la serata, per essere stati coinvolti in questa bellissima serata, e proprio per ricordare che l'11 di ottobre sarà la nona edizione della Run for Ayrk, una corsa passeggiata non competitiva, tutti insieme per raccogliere i fondi per la ricerca. Ogni iscrizione, tutti i soldi raccolti con l'iscrizione saranno dati ad Ayrk per la ricerca per il tumore al seno. È una cosa in cui crediamo
2: tanto,
3: fino in fondo, sì.
2: Tanto,
3: sì,
2: Ci lavoriamo da mesi. Da due anni.
3: Due anni anche Radio Nostalgia fa parte del nostro gruppo di lavoro, perché come la Compagnia della Vela, come l'associazione Triathlon, cioè abbiamo tanti, come Caterina Ferri che ho visto.
2: Eh sì, è arrivata anche la Caterina tra poco, insomma. Salirà,
3: esatto,
2: anche su questo palco.
3: Esatto, abbiamo cominciato 9 anni fa, che eravamo veramente in 3, abbiamo creduto fortemente in questo progetto.
2: Quanti migliaia eravamo l'anno scorso?
3: 2500.
2: Fate voi.
3: E
2: quest'anno puntiamo
3: 250,
2: puntiamo ai 3000, quindi se non vi siete
3: puntiamo
2: ancora iscritti
3: 3000, quindi
2: potete farlo anche stasera.
3: Anche
2: qua
3: stasera io sono lì che vi aspetto. C'avete la maglietta con la ricevuta, potrete poi ricevere un pacco gara. E ricordatevi che ogni iscrizione sono solo 10 euro. Da 9 anni non abbiamo mai cambiato questa offerta, perché vogliamo che tutti possano partecipare e tutti possano dare il proprio contributo per una cosa così importante che è la ricerca. Perché possiamo, ognuno di noi può fare la differenza. E noi la facciamo.
2: Bene, continuate ad iscrivervi per la Run for Ayrk. Torniamo da Lorenzo che deve dire ancora qualcosa.
0: Sì, io ci tenevo a dire che quest'anno in particolare festeggiamo i 125 anni della Croce Verde, che è un evento, come qualche anno fa abbiamo fatto i 100 anni della Compagnia della Vela, quest'anno sono i 125 della Croce Verde. E poi una cosa importantissima che mi ero dimenticato prima, che fra i tavoli e agli stand ci sono anche i ragazzi dell'Istituto Alberghiero, che già da 2 anni ci stanno dando una mano importantissima per far svolgere questa manifestazione al meglio, e grazie anche alla professoressa Guido che li segue sempre con attenzione.
2: Grazie Lorenzo.
1: Certo.
2: Dottoressa,
3: se,
2: prego.
3: Per mio il palco, quindi. No, volevo ringraziare Emiliano Vanalesta, che è il mio braccio destro.
2: Ma
3: per la cosa
2: l'abbiamo chiamato 80 volte.
3: Fammi finire.
2: Emiliano, basta shortini.
3: E l'associazione Forte dei Marmi Triathlon, perché è un gruppo di lavoro non indifferente, quindi ci sostiene nella parte tecnica. e gli uffici Andrea Giorgi,
2: assolutamente Andrea,
3: certo, che è il mio braccio destro, quello che mi
2: che
3: mi
2: da
3: tiene,
2: gennaio i sabati mattina sì, al lavoro per organizzare la ramponata.
3: E quindi ecco tutti quelli che contribuiscono, perché ognuno di noi fa un pezzettino e insieme portiamo a casa un grande risultato.
2: Grazie,
3: con il
2: Sabri.
3: Cuore, sempre.
2: Grazie Sabri, grazie, Sabri, grazie, grazie Lorenzo. Io direi ufficialmente di iniziare, però poi dopo io vi rivolgo qua e adesso ognuno va sul proprio punto, no?
1: Certo.
2: La Sabri, la dottoressa va alle iscrizioni, Lorenzo, Lorenzo, dove vai adesso?
0: Io, ora fare un'intervista.
2: Bravo, bravo, l'intervista con gli amici di Noi TV. Noi siamo pronti ad iniziare, vai Giorgi, vai, vai.
1: Ci siamo.
2: Tutte le mani vanno su, tutte. Tutte le mani di Forte dei Marmi al cielo.

0: amici, questa è Radio Nostalgia. Ah, questa è più facile, eh? Questa è più facile da cantare insieme. Ciao estate, live dal pontile di Forte dei Marmi, con Andrea Secci, La Belia, Luca Giorgi, la musica più bella da cantare insieme.
1: Non sarà
0: voi
1: un'avventura.
0: Vedi che la cantano?
1: Non può essere soltanto una primavera.
0: Così vi voglio, brava, brava.
1: Questo amore
0: non è una stella.
1: Non è una stella.
0: Vedo gente che scappa.
1: Che al mattino.
0: Eccoli qua. Si canta, eh? Pronti, voi?
1: Non sarà un'avventura.
0: Il coro.
1: Questo amore fatto solo di poesia.
0: Gli amici del Forte dei Marmi Triathlon.
1: Tu sei mia.
0: Tu sei mia.
1: Tu sei mia.
0: Fino a quando gli occhi miei
1: avranno.
0: Lei canta. E noi stava cantando. Ora canta con me, vai. Niente, hai spento la musica, hai smesso di cantare. Era lì che se la cantava tutta.
2: Vabbè,
0: sono arrivato.
2: Andre,

0: colori.
1: Dopo canta anche la Kate.
2: La signora la sa.
1: No. Questa è difficile, indubbiamente.
0: Sandra, sei di Nutella, pelle che brilla. Ti spalmo.
1: Sei la mia vittima stasera. Ogni due minuti vengono.

0: E adesso giura.
1: Dai, dai. Adesso giura. La sai?
2: E adesso giura che non hai paura. Che
3: sia una. La canto io questa, Andre.
1: Sei pronta? Vai.
0: Perché un amore col silenziatore ti spara a cuore punto.
1: La sai, no, ora. Ora, ora.
2: Ti appartengo, io ci tengo. Prometto poi mantengo. Ma appartieni se ci tieni. Tu prometti poi mantieni.
0: Prometto
1: poi.

0: Oddio! Quanti di voi vorrebbero essere al primo di giugno? Non abbiamo la macchina del tempo, ma abbiamo quella del tempo musicale. Pronti a ricominciare?
1: E lasciami gridare! Lasciami sfogare!
0: Io ciao estate!
1: Io senza amore non so stare!
0: Voi!

0: lascia, lascia, lascia.
1: Ricominciamo.
0: Brava.
2: Dove passi le notti è un tuo diritto.
0: Ti guardi e sto zitto.

0: Allora, siccome io sono il gatto e la veglia e la volpe, ho bisogno che venite tutti qua sotto. Dai, tanto avete quasi tutti finito di mangiare. Anche voi signori là dietro. Dai, tutti qua sotto. Dai, tutti qua sotto.
1: Ah sì, vi vogliamo tutti
0: anche
1: qui.
0: Le mamme, non che la mamma guarda male il bambino, gli fa guarda che... Dai, venite qua tutti qua sotto con le mani su, perché questa la facciamo tutti insieme. Vieni, vieni, Kate, vieni anche te con noi, dai, vieni. La facciamo tutti insieme, tutta forte le mani sotto il palco di Ciao Estate, per chiudere in bellezza con un cantante dei nostri. Vai, Giorgi, vai. Tutti! Si va!

Ciao, estate. Dov'è Mimi? Ma singing in the rain, tutti.

0: Occidentali Scarma.
1: Occidentali Scarma, lasciami allora ballare.
0: Signori, Forte dei Marmi è una mascotte, l'ho conosciuto l'anno scorso, c'è anche quest'anno, lui è il mio idolo.

여기까지. 섹스 아피 아 싱글 인 더 레인 리보 칩

0: a tempo, tutti vai! Dai, tutti! Noi siamo Radio Nostalgia, la colonna sonora di questo Ciao Estate 2026. Nel primo giorno d'autunno salutiamo l'estate 2026. Dovevamo esserci mercoledì scorso, ma c'era maltempo.
1: In questo mercoledì che sa di sabato, noi
0: siete
1: siamo
0: tantissimi
1: qua.
0: E questa cosa è strepitosa! Forte dei marmi, le mani su tutti!

0: Non capisco se sta ballando o facendo una lezione di acqua gym senza acqua. Signori, le mani al cielo per Ennio, 96 anni!
1: Grande!
0: Io ce n'ho 50 di meno e sono pieno d'acciacchi! 96!
1: Tanta roba!
0: Tra l'altro, non c'è tutto sto stacco, eh! Pronti! E la fai una foto con Ennio?
1: Per la nostra ciao estate! Qui, mercoledì 23 settembre, Porte dei Marmi!
0: Tutti, tutti, pronti!

0: Aspetta, Lu. Sostengono di non essere gemelle. Da lontano sembrate. Come vi chiamate?
1: Chiara e Camilla.
0: E non siete sorelle, sì?
1: Siamo gemelle.
0: Ah, mi stavate prendendo. Ah, ok, dai, sulle mani per le gemelle case!

0: Allora, la mia mission è portare la Margherita sul palco a ballare.
1: Arriverà, arriverà.
0: Non parla, non canta, non balla. Dai Giorgi, andiamo, vai con le mani. Volevate stare a casa, vero stasera? Di dove siete?
2: Piacenza.
0: Ah, di Piacenza, benvenuti a Porte dei Marmi. Potete andare, grazie.

Giorgi, scusa, per celebrare 125 anni della Croce Verde si è anche smusata. Fatta male, eh? È colpa mia, certo, ovvio. Sulla musica!

0: Hanno paura, io non capisco come mai.
1: Ma si scappano tutti.
0: Questa è Ciao Estate, celebriamo la fine di questa stagione strepitosa e lo facciamo dal pontile di Forte dei Marmi. Ci siamo, andiamo! Lorenzo, parti? Sulle mani tutti! Anche quelli

0: Mamma mia, che musica, Rihanna!
1: Ah, il nostro Giorgi, come ce le suona?
0: Oh, ma Benedetta non è mai ferma, hai visto? E questo è il ritmo della notte! Versilia! Forte di marmi! Chi la vuole la maglietta? E a chiamare i carabinieri perché si è fatta male? Li voglio tutti qua sotto!
1: Eh sì, per le magliette sì!
0: Non giocate con i bambini, Non si bara con i bambini! Tutti qua davanti, dai!

0: guarda lei. È in pole position. Mi l'ha presa però, eh? Hai visto?
1: Sì.
0: Non ne abbiamo tante, ma quelle che ci abbiamo le lanciamo tutte. L'hai già presa l'anno scorso, eh?

0: Allora, se ti chiama, se ti chiami Giulia ed hai perso la borsa, c'era la polizia municipale laggiù. Il cognome per privacy non lo posso dire, però.
1: Beh, direi
0: se ti
1: che
0: chiami
1: se ne
0: Giulia, hai perso la borsa, ora ti tocchi e dici cazzo la borsa. Ecco, ce l'ha la polizia municipale. Chi la vuole la maglia? Cioè, ma te la sei fatta fregare? Cioè, lui ha aperto la mano. Lui era lì per sbaglio, ho
1: sì,
0: fatto.
1: Sì, sì.
0: Alla Favaretto, senza sforzo.
1: Minimo sforzo, massima resa.
0: Dai, ne abbiamo altre, dovete solo battere le mani.
1: Dove siete?
0: Voi! Mi portate l'invalida, grazie! Pronti!

Quelli dietro sono bellissimi, eh? Ma perché state dietro? Venite davanti. One more and more. Vado a vedere come sta l'invalida. Come stai?

allora ci siamo. Ho beccato anche i compagni di classe delle medie, ragazzi, è bellissimo stasera. Almeno in due siamo ancora vivi, dai.

0: Viaggio is good to be true. Can't take my eyes. Chi la vuole la maglia? Ve la dovete meritare però, guardala, guarda. Fanno le ammiccanti.
1: Vai sulle
0: Ti
1: mani.
0: Vedo, Dai tutti! Io gliel'ho data, se poi l'ha data via. Gliel'ho data prima. I know. L'avrà scambiata sicuro. Gliel'ho data la maglia prima.
1: Sì,
0: dove
1: sì,
0: l'ha già messa
1: visto.
0: Non lo so. Ma non ti puoi lamentare, io. Te l'hanno rubata. Pronti?

0: lui gli è toccata piccola, allora la tira magari domani gli va, guarda. Pronti? No, ma ora mi dispiace per lei che si è infortunata. Come on Barbie, let's go party. Come on Barbie, let's go party. Come on Barbie, let's go party.
1: Ah, ah, ah, yeah.
0: Facciamo una prova, voi. Non vi sento, non li percepisco.
1: Di più, di più.
0: Non vi percepisco. Ok, vai. Scusate però, delicatissimo. Siamo a Forte dei Marmi. Ci vuole il trenino.

È tanto che aspettavo un'occasione così, yeah.

0: ce l'ha già, l'ha già presa.
1: L'abbiamo data la maglia.
0: Poi gliela rubano. Signori, quanti papà ci sono qua? Alzino la mano, dai.
1: Fatevi vedere.
0: Questa è dedicata a tutti i papà che nella vita sono molto cool. Sulle mani, forte nei marmi. Cioè, sono cool anche gli altri, eh. Questo non lo posso dire.
1: No, rimane fra di noi.
0: Fa rimanere per il culo. Vuoi rimanere daddy cool? Voi!

piano entrano, gente che sta mollando la regista per venire a vivere da protagonista questa notte. Ciao estate, in diretta su Radio Nostalgia dal pontile di Forte dei Marmi.

0: tutti se interrompo. Scusate, mi dicono la signora Rosiride sotto il palco perché non si
1: com'è
0: trova.
1: Com'è che si chiama?
0: Rosiride.
1: Allora, signori. Rosiride! Dove sei? Ora arriva e mi guarda e mi dice che figura di me.
0: Sì,
1: Rosiride! Sì. Anche perché non credo che ci siano 10 Rosiride.
0: No, non penso neanche io, quindi...
1: Un applauso a Rosiride! Secondo me si è persa per farsi nominare. Cioè, io neanche all'oroscopo la mattina quando dice oggi facciamo tanti auguri a Santa Rosiride, agli ascolto.
0: Onestamente
1: non mi è mai capitata. Rosiride, l'abbiamo trovata sta Rosiride? Pungerà?
0: Non penso.
1: Vai, mettiamo la musica, tanto l'abbiamo chiamata, poi semmai la richiamiamo tra un po'. Pronti? Ari!

0: Ah,
1: e fa tanti soldi.
0: Dai! A me Giorgi mi fa paura quando fa questi cambi qua. Le mani su tutti a tempo, dai, tutti.
1: Andre, guarda chi ti ho portato.
0: Agumista. Come ti chiami?
2: Vittoria.
0: Vai Vittoria.

va meglio? Ma alla fine la nonna non ci viene sul palco con me?

0: E allora torneremo a ballare tra poco, ma adesso è arrivato anche il momento delle seduzioni. Cara Ari, io chiamerei un'altra volta Sabrina Nardini, la dottoressa Nardini, sul palco con noi, visto che lei rappresenta. Vieni, e sei per me il mio, come si dice, il mio filo diretto.
1: Eccola.
0: Con il comune insieme alla Ramfora IRC. Vi ricordo domenica 11 ottobre non potete assolutamente mancare a questo evento, la nona edizione della Ramfora IRC. Si corre, si cammina per una buona causa. Ogni iscrizione verrà devoluta alla ricerca per la lotta contro il seno.
1: Il tumore al seno, quindi contribuite, iscrivetevi e date una mano alla ricerca.
0: Anche se non avete intenzione di correre,
1: esatto,
0: o di camminare.
1: Una passeggiata, stiamo tutti insieme, ci ritroviamo, è sicuramente il sole, perché è sempre il sole quando si fanno le cose.

0: di Radio Nostalgia ci sarà Luca,
1: sì,
0: Giorgi,
1: siamo anche noi,
0: motivo in più. Dov'è il sindaco? Il sindaco di Forte dei Marmi è arrivato,
1: eccolo,
0: lo chiamiamo,
1: eccolo,
0: sul palco.
1: Prego.
0: Buonasera sindaco, buonasera.

0: Lorenzo, siccome questa qui è anche una serata del ricordo, il nome di qualche forte marmino che negli anni ha vinto tanto con la vela?
1: Allora, sempre nei Fly Junior, sicuramente Carlo Maremmani, Marco Viti, ma ci

0: giovanile mi ha un po' schiacciato.
1: Credo che non
0: viaggio a Firenze. È un grande.
2: Bene, quindi prendiamo anche la consulta giovanile di Forte dei Marmi. Però qua siamo passati alle targhe grosse, eh.

0: premio alla carriera
1: futura.
0: Siamo sicuri che farei benissimo. Certo.
1: Facciamo un applauso a Caterina Ferri, che ho avuto il piacere e l'onore di incontrare l'anno scorso alla Ranforaire, che abbiamo insomma animato insieme il palco centrale. Torneremo a farlo anche l'11 di ottobre, ovviamente. Sindaco, vuole aggiungere qualcos'altro?
0: No, io scappo. Ciao.
1: Grazie al sindaco di Forte dei Marmi. E quindi io direi, visto che noi vogliamo augurarvi... Se l'hai rubato, hai visto? No, perché l'ha fatta troppo grossa, ora l'ha fatta agli altri.
2: È come
1: il
2: la fascia
1: anno
2: di Miss Italia, poi il prossimo
1: due
2: anno si...
1: Ecco.
2: No, scherzo, volevo veramente ringraziare tutto il comune di Forte dei Marmi, in particolare il sindaco Bruno Murzi, che è sempre vicino alle realtà locali, ma anche grazie a Michele Pellegrini, Elisa Galleni, la mitica Sabrina
1: la dottoressa
2: Nardini,
1: come la chiamo
2: dottoressa,
1: io
2: Sabrina Nardini, quindi che dire, grazie veramente a tutti.
1: Allora,
2: e grazie a voi di Radio Nostalgia, li fate un bel applauso, perché qua si fa l'applauso agli altri, però insomma questi
3: grazie
2: Val di Giovani sono davvero
1: facciamo
2: meravigliosi.
1: Però
2: no,
1: l'accelerazione
2: la facciamo a
1: te. Ti facciamo cantare due canzoni, sì, questa sera davanti al tuo popolo, quello,
2: okay,
1: di Forte dei Marmi.
2: E anticipo che le canzoni sono degli inediti scritti da Don Bachi e fanno parte del mio ultimo CD, Caterina Ferri canta Don Bachi, questo sconosciuto, perché all'interno del CD non troverete l'immensità sognando poesia, ma troverete degli inediti. Uno è un lento, si intitola Ti amo, quindi potete anche ballarlo, e un altro Atmosfera, che secondo me si addice anche a questo.
3: Scusa,
1: c'è un cambio di microfono, Cate, perché c'è quello per cantare. Signori, Caterina Ferri sul palco di Ciao Estate!
2: Grazie.

0: Un applauso a Caterina Ferri.
1: Grazie mille. Grazie a tutti e buon proseguimento.
0: Grazie, grazie Cate. Noi continuiamo con Ciao Estate, siete pronti? Si riparte, vai Giorgi! Ah, così proprio?
2: Così? Partito piano, eh?

0: È un po' il nostro capodanno d'estate,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto, infatti te lo stavo per dire.
0: Vorrei quella che ha preso il colpo al ginocchio, che aprisse il trenino. No, niente, niente, non viene.
1: Giustamente.
0: Oh, è partito il trenino. Al momento è un regionale. Se sai, tre vagoni, quelli verdi. Niente, si è spaccato anche il regionale, dai. Dai, si scherza,
1: tardo,
0: si scherza. Ripartiamo, dai. Tutti, tutti sotto il palco. C'ho ancora qualche gadget da regalarvi, però vi voglio tutti qua sotto, dai, tutti. Venite qua sotto invece di stare là, dai. Potete bere anche qua sotto, eh. Guarda la signora, guarda come balla.

0: Ragazze, venite qua, dai. Non dovevate ballare. Venite qua sotto, dai. I ragazzi di oggi sono timidi.
1: Eh no, ma ormai poi se gli infortuni, Andre, non ti sopporta.

0: Questa chi la sa fare? Chi è di voi che sa ballare Redefinition? La sai? La sai? Vieni, vieni con noi, vieni, vieni. Dai, vieni.
1: Vieni, vieni, che la facciamo tutti insieme.
0: Dai, vieni, vieni. Vai. Io non la so.
1: Poco.

0: Coop i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con Coop 24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su coop24.it.
5: Coop 24, un paraprenota fatto.
6: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Ari, però non Shakiri te.
1: No, io no.
0: Lei Shakira.
1: Lei sì.
0: Lei Shakira parecchio, eh? Lei l'Africa ce l'ha dentro, lo vedi?
1: Ma io solo per pochi elementi.

Venite con me sul palco, dai, andiamo. Tutte, tutte. Andiamo. Andiamo, andiamo sul palco, dai. Guarda che lei è scappata, me la vado a prendere a casa, eh. Signora, io la seguo fino a

Ah, pensavo avessi fatto il dito medio, non era per far vedere che sei single. Ah, sbagliato moglie, scusa. Ah, non lo so, non è che fate gli scherzi.

0: Agavaron.
1: Pronti?
2: Nossa, assim você me mata.
3: Come fa?
2: Se eu te pego, ai.
0: Ragazze, venite su, dai, andiamo.
2: Delícia.
0: E scappano, scappano.
2: Assim você me mata.
0: Vai, ai, se eu te pego. Ai, ai, ai.
2: Se eu te pego, hein?
0: Pensate, questa canzone è nata dopo che il cantante col mignolino ha sbattuto sul letto. Ai, ai, ai.

0: Questa è la mia canzone, Se ci piego.
1: Scontato.
0: Pronti? No, l'ho bloccata io così, sto stronzo. Attenzione perché stiamo andando troppo lentamente. Io poi ho paura che vi addormentate, quindi fa così. Se ve la sentite, eh? Se ve la sentite, fate un urlo! Forte dei marmi! Questa è Ciao Estate! Ragazzi, come carica ragazza qua? Ha paura che non gli do la maglia.

0: suave, suave, todos pa' abajo.
1: Tutti giù.
0: Pa' abajo, pa' abajo.
1: Lei rimanga pure su.
0: Pa' abajo, muévalo suavecito. Y vamos.
1: Comunque è più agile di me, che cazzo volete?
0: Arriba, arriba.
1: A 50 anni arriba. Più di me, ragazzi.

0: Allora, fatevi un applauso perché non state mollando niente, però ho bisogno che venite tutti qua sotto, tutti un passo avanti.
1: Sì, più vicini, più vicini.
0: Tutti un passo avanti perché vi riporto, non so se era l'estate 93 o 94. Chi c'era già nel 93-94?
2: Io no.
0: Ah, ok. Qualcuno c'era già? Lei no. Di che anno sei? Fanculo. 2002.
2: Io no, io non c'ero.
0: Te non c'è. Allora, attenzione. Vi faccio sentire una nota, vediamo se la capite. Una nota. Erano praticamente i primi momenti dove arrivava questa musica latinoamericana e tutti, come degli stronzi. Perché c'era o il liscio o la Macarena, non c'era nient'altro. E noi che siamo a Radio Nostalgia, questa sera vi riportiamo in quella estate lì. Vai, Giorgi!

0: Noi ci siamo solo salvati che non c'era TikTok, se no altro che figura. Il problema è che 10 anni dopo ne è uscita una peggio.
1: No,
0: perché
1: questa...
0: qua eravamo tranquilli. Poi a un certo punto abbiamo fatto la maionese, no, la SketchUp, vai. Cioè, che era peggio, perché lì dovevi cercare di non battere le mani una sull'altra, così. C'era difficilissimo. Ho visto gente rompersi le braccia da sole.

0: Ok? Perfetto. Adesso fate tutti un passo indietro, perché ce n'è stata una che secondo me se la gioca a briscola con quella che vi mettiamo dopo.
1: Attenzione.
0: Questa se la gioca a briscola, al massimo a scopone scientifico con quella di dopo. Prego, regia.
2: Ok,

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.

ci siamo. Ciao estate. Open Gangnam.

0: Gangnam Style.
1: Che ci mette il Giorgi?
2: È delirio puro questa notte. Ciao estate, se amate la nostra musica vi invitiamo il 16 di ottobre al nuovo Papillon a Piano di Momio per la prima tappa di Back to 90. Vi aspettiamo.

0: Ari, noi salutiamo intanto chi ci ha ascoltato la radio finora. Qua, ciao estate, prosegue fino a mezzanotte. Grazie a chi ci ha ascoltato sulle frequenze di Radio Nostalgia. Torneremo a suonarvele da questa location pazzesca l'11 di ottobre per la Run for IRC. Buonanotte da Forte dei Marmi, noi
1: buonanotte.
0: Andiamo avanti, ciao!
1: Ciao!

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia

0: Hai ancora il Walkman nel cassetto?
1: Dai,
2: confessalo.
1: Ma non è possibile.
0: Dal 2 ottobre alle 21
2: Radio Nostalgia riaccende gli anni 80
3: e poi
2: 90
3: e poi
2: e 00.
0: Come la farina.
1: Ma che sei scemo?
2: Emiliano Geri
0: e Fabio Asiri presentano
1: Dai,
0: Generazione Dance.
2: La musica è la stessa di allora.
0: Le tue ginocchia no.
4: Sì, l'ho sentito dire anche. Generazione
5: Sono le 23 e 33 minuti.
6: Questa è Radio Nostalgia.

0: chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché quando mi metto in macchina mi regala momenti sereni con la musica.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: È mezzanotte e due minuti.
3: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
4: Radio Nostalgia.
5: Buon giovedì 24 settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Gerardo e i Pacifico all'ascolto e non. Sono invece nate in data 24 settembre Maria Pia di Savoia, Francis Scott Fitzgerald, il regista Gay Hamilton, Pedro Almodovar e Sergio Muñoz. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il secondo grado della bilancia, hai un grande talento per la musica e l'arte in genere. Il buon gusto, l'intuito e l'ispirazione sono mescolati in te in tal modo che potrai raggiungere mete altissime. Il carattere è dolce, gentile e generoso, quindi poco incline ad affrontare le asprezze che a volte la vita presenta. Spesso cercherai e troverai l'appoggio di cui necessiti nella religione. È molto probabile che acquisti benefici materiali dal matrimonio. E chiediamo alle stelle come sarà questo giovedì per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Un fine mese di rinegoziazione nelle relazioni e chi chiede più o meno spazio lo ribadisce adesso con franchezza. Rispondiamo senza alcuna esitazione su quello che conta, ma senza irrigidirci su ciò che è trattabile. Toro, siamo più emotivi del solito e abbiamo bisogno di tranquillità. Sul fronte affettivo il clima diventa dolce e rassicurante. Qualche imprevisto ci coglie alla sprovvista, ma non lasciamoci destabilizzare. Gemelli, giornata ballerina, su e giù d'umore senza un motivo preciso. Parliamo chiaro, basta aspettare che l'amato capisca da solo. Esprimiamo verbalmente cosa proviamo. Cancro, ci sentiamo più suscettibili, ma in maniera piacevole, un modo che nutre anima e cuore profondamente. Godiamoci attività creative, arte, musica, scrittura, recitazione, tutto ciò che nutre lo spirito con bellezza. Leone, avvertiamo il bisogno di dedicarci alla solidarietà e all'ascolto di chi soffre. Un gesto d'altruismo arricchisce il nostro animo generoso. La luna consiglia il silenzio, ascoltare la voce interiore aiuta a fare scelte più sagge nel quotidiano. Vergine, attenzione a non prendere per buoni dati che non abbiamo verificato personalmente. Diffidiamo anche delle spiegazioni troppo vaghe o cariche di emotività. La nostra forza resta l'aderenza ai fatti. Bilancia, le persone ci cercano e ci consultano. Sentiamo che il nostro giudizio ha un peso che non passa inosservato. Tranquillità in amore, un gesto di cura scelto con attenzione, dice più di qualsiasi discorso elaborato. Scorpione, serve una mossa inattesa per qualcuno che non se lo aspettava, ma non un regalo, qualcosa di più prezioso, il nostro tempo senza distrazioni e senza fretta. La luna in pesci, che ti segna un trigono con Venere nel segno, ci dona una giornata di rara luce interiore. Sagittario, la luna quadrata non ci aiuta di sicuro, appoggiamoci agli amici e pensiamo al lavoro. Attenzione però a non firmare o siglare niente oggi perché non siamo proprio al massimo della lucidità. Capricorno, la luna porta dolcezza e intuito, il sole in quadratura dalla bilancia frena, ma Venere in sestile regge bene lo scontro tra titani. Infatti ci aiuta a sostenere il campo affettivo con discrezione e costanza ammirevoli. Acquario, cerchiamo di tradurre i sogni in moneta sonante. Non perdiamoci in chiacchiere inutili, ma passiamo alla cassa. Siamo concreti nei nostri desideri. Solo ciò che è misurabile può essere gestito e portato al successo economico. Pesci, la luna entra nel nostro cielo sorridendo a Venere con un grande abbraccio. Sentiamo con una nitidezza rara e questa percezione raramente ci inganna. In amore questo è uno dei momenti più imponenti del mese. Sfruttiamolo per costruire progetti a due. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quell'odierna dice così: osa, i momenti non si rivivono. Lorenzo Meozzi.
4: Radio Nostalgia.
6: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di di chi sogna, con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato, perché la tua storia è la nostra storia.
4: Radio Nostalgia,
6: la radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: Ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché metto la musica di quando mi sono innamorata. La riascolto e ancora oggi provo le stesse emozioni.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia. Questo ci darà sempre più forza per suonarti la musica della tua vita. 70 80 90. Radio Nostalgia.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90? Oh, oh, nostalgia. E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
1: È mezzanotte e 30 minuti.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché quando mi metto in macchina mi regala momenti sereni con la musica.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché mette la più bella musica di sempre.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: settembre, ogni sera dal lunedì al venerdì alle 19.30 c'è la musica ve la mette Fabio R, la voce ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia, Back to 90s, con Andrea Secci e Fabio R.
0: Dal 28 settembre, solo su Radio Nostalgia.
1: È 1:28.

0: Sai qual è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: È 1:54.